0: Valentino!
1: Non solo le nostre canzoni questa sera, ma anche i grandi successi della musica italiana. Negli anni 60, scritta da Cocciante, negli anni 70, portata al successo in questa versione un po' più rock, diciamo, da Rino Gaetano. Il brano si intitola A mano, a mano.

0: così, l'ugola di Daniele Tarantino. Bravo, bravo Daniele.
1: È partita l'ugola.
0: Sì, ma guarda che devi arrivare fino a fine serata così.
1: Padre, Dio, Spirito Santo, speriamo, speriamo, dai, ce la facciamo, ce la facciamo.
0: Adesso ti riposi un attimo perché è il momento di far tornare in centro palco la fisarmonica di

se lo merita, l'applauso, Alessio da Frosinone, signori. Sapete quanti chilometri ci sono da Frosinone qua? Circa 700. 700 chilometri. Bravo, bravo Alessio. Allora, adesso ritorno alle origini. 2015 nasce la mia prima formazione. Nasce con la collaborazione di Luca Bergamini, di Omar Lambertini e di Daniele Tarantino. Il brano si intitola Io ci sarò e spero che sia di buon auspicio anche per il futuro. Si canta più o meno così.

0: San Valentino, signori, devo farlo anche per contratto, signori. Ce l'abbiamo scritto per contratto. Io questa canzone qua devo farla almeno 4 volte al mese.
1: Ah, ok.
0: Devo cantarla almeno 4 volte al mese. Si seggia.
1: Come si segga.
0: Come si dice?
1: Si segga.

0: l'unica donna per me, signori. L'unica donna per me qui alla peschiera. Poi.
1: Ma no! Ma
0: no, per dire. Per
1: anche
0: dire,
1: fuori
0: per...
1: dalla peschiera.
0: Ma no, anche fuori dalla peschiera. Allora, signori, per. Facciamo così.

0: Evviva l'amore!
1: Sembriamo davvero innamorati, hai visto che roba? Ma quando no, cantiamo. No, non è che sembriamo, oh, lo siamo davvero da ormai da. Era il 1900.
0: Chi c'era al governo?
1: C'era Pertini.
0: Ah, beh, allora. Boh.
1: C'era Pertini al governo. Allora, facciamo così. Adesso aumentiamo un pochettino il ritmo. Lea.
0: Sì, arriva Anna Oxa, wow. Anni 90.
1: Allora, qua siamo nel 1900. Vabbè, non è che posso ricordarmi tutte le date. Era il 2009.

musica italiana. Grazie, grazie di cuore. Ballerini, non ci siamo assolutamente dimenticati della tradizione. Noi partiamo subito con una bella mazurka. Vieni Alessio, raggiungi il centro del palco e si parte così. La mazurka, una mazurka ciascuno, non fa male a nessuno. Forza Ballerini!

0: siccome siamo ritornati qui alla Peschiera dopo diversi anni, con soli 3,99 euro si potrà ballare la mazurka insieme a Lia. Ci fosse un cavaliere scoperto di dama.
1: Scoperto di dama, sì.
0: Può ballarlo insieme alla Lia, signori, 3,99 euro. Che sono? Fatevi sotto, fatevi sotto.

Nicola Mazzurchia, bravo il nostro Alessio. Ma bravi ballerini, con la mazurka alla grande, col valzer. Come ve la cavate? Vediamo, vediamo, dai. Allora, Ale,

0: Non importunare le signore, Alessio.
1: Mi ha detto Giorgio che puoi salire sui divanetti, puoi salire sui tavolini, puoi fare quello che vuoi questa sera. Guardali! Occhio! Un signore.
0: Ah beh.

0: se lo merita. Voi non lo vedete, ma lo vedo io. È là, è salito su un tavolino. Alessio Grossi. Adesso però non fare le scale, devi salire su dal palco.
1: No,
0: qua.
1: No, puoi fare no, le scale Alessio, non ascoltare Daniele. Noi continuiamo con la polca e questa volta andiamo a riscoprire le canzoni di una volta, tempo di polca. Eccole qui, si cantano queste, mi raccomando.

0: piccina negli anni 20, sembra.
1: Maria non c'era negli anni 20.
0: Sembra giovane però, signore.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: A questo punto faremo anche un tango e un valzer lento. Sì, prima di aumentare un pochettino il ritmo, il tango lo facciamo con il più classico, signori. Sì. Sempre

Questi sono i grandi classici della musica da ballo. E adesso ne arrivo un nuovo valzer lento, un valzer lento targato Daniele Tarantino. In questo

0: Io sono un pochino di parte, quindi
1: grazie.
0: Non posso dire nulla, però grazie. Veramente brava, brava Lia. Adesso aumentiamo un po' il ritmo?
1: Sì.
0: Lo facciamo con forse la canzone più ballata, più cantata, più suonata del 2025 e credo che la sia anche nel 2026. Rapsodia! In questo caso ha due voci.

0: bravi voi, bravi voi. Quanta invidia da parte mia, perché sapete ballare. Io devo dire la verità, sono scarsissimo a ballare. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero.
1: Ci stiamo lavorando, insomma.
0: Allora, se aumentiamo un po'.

Devo dire che con la baciata veramente alla grande. Ma col cia cia cia come siete messi? Sì, al mattino lo facciamo, sì, dalle 8 alle 8 e 30 del mattino. E allora signori, qua vicino a noi

0: cari. Allora vi ricordiamo una cosa bellissima, perché in questo caso noi stiamo suonando qui alla Peschiera di Valdengo,
1: ma siamo nelle case di tutti gli italiani che si sono collegati su Prima Antenna, in streaming su Radio Liscio. Quindi siamo insieme a voi qui fisicamente, ma insieme a tutti gli amici da casa che ci stanno ascoltando, guardando.
0: Scusa Elia, riassumendo, chi è venuto con l'amante?
1: Occhio.
0: Porca miseria, occhio, perché lo beccano subito, perché siamo in diretta anche su Prima Antenna. No, con due amanti, con tre amanti, con quattro amanti va bene. Allora
1: noi continuiamo adesso con il più classico del ballo
0: signori,
1: di gruppo,
0: signori.

In alcune parti d'Italia si chiama Taranta, in altre parti si chiama La Pizzica. L'importante è che si balli, signori. C'è la notte della Taranta.

ballerini e ballerini. Ma come siete bravi! Bravo Alessio, bravo anche a te. Adesso facciamo un salto negli anni 80, dove si ballava e si cantava così.

0: Grazie signori. Facciamo così, prima di rallentare un pochettino il ritmo, facciamo, allora si chiama un tiburon, ok? Sappiamo che il BPM è questo qui. Noi abbiamo Lia vestita con l'impermeabile rosso acceso, rosso cera
1: più o meno.
0: Vabbè,

0: leggermente vostra, Lia, tutti quanti ragazzi dell'orchestra.
1: Bravi, bravi ballerini, grazie.
0: Grazie mille, signori. Allora, a questo punto cambiamo genere e lo facciamo con una canzone che noi solitamente dedichiamo alle persone che si vogliono bene, che si amano non da Natale a Santo Stefano, ma per diversi anni, per dire, voi quanti? Con lui? No. Allora, per dire, io e Lia siamo sposati ormai da...
1: Da?
0: Da... Se, da? Otto?
1: Quest'anno?
0: Otto! Quest'anno otto anni, signori, e nessuno mi ha suggerito nulla, ok? Però siamo fidanzati ormai da diversi anni, abbiamo un
1: ragazzo di 16 anni.
0: Non lo so come chiamare più, perché io lo chiamo sempre il mio bimbo. Però
1: sì, è più alto di te.
0: È più alto di me, ha 16 anni, poi c'è una... una bambina piccolissima che si chiama Chiara,
1: che ne fa 12 quest'anno.
0: 12 anni
1: piccolissima,
0: ma è così. È piccolissima. Allora, signori, io sono rimasto un pochettino indietro, però per arrivare, signori, a queste
1: questi traguardi,
0: noi ci mancherebbero solamente 40.
1: A noi ne mancherebbero 42.
0: 42 anni. 42 anni per arrivare a 50 primavere. Dai che si canta insieme, venite qua se avete voglia di cantare insieme. Mi siedo qua vicino a voi, dai. Venite

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
2: Liscio. Allora, io manco dalla Peschiera da diversi anni. Io non mi ricordo se era il 2019 o il 2018. Sta di fatto che sono passati diversi anni, sono passati almeno 6-7 anni, ok? Venivo qua con il mio papà, venivo qua con l'orchestra italiana Bagutti, venivo qua con la mia orchestra e ritorno qua oggi, 14 febbraio. Io vorrei dedicarvi una canzone, perché molti di voi mi hanno chiesto del mio papà. Ebbene, mio papà è stato qua per diversi anni. Questo palco qua, ci sono tutte le sue impronte. Sì. Però
3: lo salutiamo, Daniele, tra l'altro, Paolo Tarantino, che ci segue da casa.
2: Dov'è?
3: Insieme alla tua mamma e alla nostra famiglia.
2: In
3: che
2: diretta,
3: ci
2: prima antenna.
3: Sì. E ci ascoltano anche su Radio Liscio, eh?
2: Bravo. Allora, quando mi dicono il tuo papà è il più bravo di tutti, davvero, mi dicono questa cosa qui: Matteo è bravo, tu sei bravo, ma il tuo papà, ragazzi, è vero, questo è vero. Io sono d'accordo con voi, però un pezzettino di una canzone che lui ha cantato per diversi anni, che è stata la colonna sonora di un film degli anni fine anni 80,
3: sì,
2: inizi anni 90,
3: sì.
2: C'era lei che modellava un vaso.
3: Sì.
2: Ci sono dei bambini qui? No.
3: No, a parte la Maria, no.
2: C'era lui da dietro che arrivava.
3: Cosa faceva?
2: E le faceva le coccole, diciamo, no? L'abbracciava e partiva questa canzone che, tra le altre cose, è una canzone degli anni 50. Allora, ne facciamo un pezzettino. Più o meno il brano faceva così.

0: dedica speciale di Daniele a papà Paolo. Ancena e Melody.
1: Spero che il mio papà sia orgoglioso di ascoltare questa canzone qui cantata anche da me. Allora, in questo caso una colonna sonora. La colonna sonora del film Ghost. Lo sapete, l'avete visto tutti il film?
2: Sì.
1: Lei campa, lui. Vabbè, c'è in un altro film però, dove lei ha campa fino a 103, 104 anni.
2: Sì.
1: E lui. Eh beh, lo so, lo facciamo noi per scaramanzia. In questo caso è la colonna sonora del film Titanic. My Heart Will Go On, da Celine Dion. Questa sera la voce sarà quella di Lia.
2: Grazie.
1: Un applauso sulla fiducia, lo vorrei sentire subito.
2: Grazie.
1: Lia, tocca a te.

0: Grazie mille, che bello. Io,
1: chiaramente non dovrei dire niente, è per forza il marito, dice è bella, è brava, come la canta lei, non la canta nessuno. Però, signore, l'applauso che ha ricevuto, solitamente c'è una piccola malizia che facciamo noi qui sul palco e diciamo alla fine del brano, signore e signori, questa per voi Lia che canta... Io non ho detto nulla, l'applauso è arrivato spontaneo, quindi questo vale doppio.
0: Grazie. Vuol dire... Grazie davvero.
1: Vuol dire che è brava.
0: Che
1: vuol
0: bello
1: dire che è bella.
0: Tornare alla Peschiera, grazie.
1: Vuol dire che è vestita di rossonera.
0: Vedi?
1: Vabbè, oh, qualcuno, dai, un po' di parte lo sono anch'io. Allora, Lia, vai.
0: Allora noi facciamo tanti auguri di buon compleanno ad Ottanzia.
1: Ottanzia!
0: Da Flo, Dani, Paolo, Venia e la Carolina. Tanti cari auguri.
1: Facciamo Grazie. La prima che zomba della serata dedicata alle donne. Poi sì. È in arrivo

0: non ci sono più gli agnelli di una volta. Una volta c'erano quelle belle pancione, che vedi? Eh sì, adesso siete tutti in forma. Bene,
1: perché
0: bene,
1: perché ballano alla peschiera, sì.
0: Perché adesso aumentiamo ancora il ritmo. E balleranno

Fabio Rossi, direttamente, signori, da Frosinone. Non sto scherzando, davvero, eh? Allora, bravo Alessio! E...

0: ultimo singolo di Daniele Tarantino.
1: Allora, wow. Prima ho fatto un piccolo tributo al mio papà, Paolo Tarantino. Adesso rallentiamo leggermente il ritmo, ne farò due tributi. Uno al mio amico Omar Lambertini, il secondo a un certo Matteo...
0: Sì?
1: Matteo Tarantino. È bravino, si farà col tempo.
0: Sì.
1: Si farà col tempo, signori, sono due terzi nati. Il primo più o meno fa così.

Che splendide canzoni e che bellissima interpretazione, Daniele, bravo davvero. Noi continuiamo, arriva anche il Foxettino, questo bello allegro, e chiamiamo

0: Il Conte Max unico, inimitabile, ce l'abbiamo noi,
1: sì.
0: In pelle e ossa. Signori e signori, io ho sentito un applauso medio, ho sentito un applauso medio grande, lo vorrei sentire enorme, Giorgio! Giorgio! E non aggiungo neanche Cici, perché sennò l'applauso veniva giù il locale, ragazzi.
2: Lasciamo perdere. Come sta andando Daniele Tarantino e la Lia? Come stanno andando?
0: No, non fare così.
2: Sì, sì, di più però, di più. L'applausone facciamolo, che è tornato.
0: Grazie.
2: Ragazzi, questo ragazzo qua, dico ragazzo perché è un ragazzo, abbiamo fatto diverse serate assieme, ma non possiamo dirlo. Belle.
0: Ma no, si può dire. Allora, se ne vada.
2: Ragazzi, Daniele Tarantino è il ragazzo, è il signore che ha scritto 50 primavere, che cantate e suonate dappertutto. Quindi un altro applauso a lui, Graziano Cianni e Omar Codazzi. Bravo, bravo, bravo. Un onore.
0: Grazie.
2: E sei un orgoglio.
0: Ma posso 20 secondi raccontare proprio in breve?
2: Volete 20 secondi?
0: 20, dai, okay. 20 secondi, signori. Allora, la prima volta che venni qui era con il mio papà, Paolo Tarantino. Allora, lui, questo signore qui, si accorse, dice, caspita, qua c'è del potenziale. Allora, proviamo a fare un video. Io ero un pischello, ero più giovane, diciamo, di adesso. Partemmo qui dal parcheggio col tuo Land Rover.
2: Oh, mamma.
0: Verdone.
2: Verdone.
0: Te lo ricordi? Andammo a Ravenna.
2: Dio boh.
0: Sì. Te lo ricordi questa cosa qua?
2: Vero.
0: Allora, andammo a girare un video, davvero. Qua stiamo parlando di almeno 20 anni fa, più o meno, circa, dai, più o meno. Era in quell'epoca lì. Abbiamo girato un video, Generazione 80.
2: Generazione 80,
0: perché comunque io sono nato nel 1982, abbiamo vissuto tante di quelle cose bellissime che abbiamo ricantato poi nel brano. Io devo ringraziare Giorgio, perché è stato uno dei primi, ti dico la verità, insieme all'Angelotto. Davvero, questa è verità assoluta, nessuno può dirmi nulla, che hanno creduto in me.
2: Quindi,
0: un applauso sincero io lo farei sentire.
2: Ciao, Save.
0: A loro e a Cici. Dov'è Cici?
2: È in giro che fa le pubbliche relazioni. Lui è in giro che fa le pubbliche relazioni. Lui pubblica.
1: Scusa Daniele, però quanti mesi siete stati via per girare il video?
0: No,
2: lascia stare. Ste donne rovinano tutto. Lia, fai la brava.
1: Volevo sapere.
2: Tu non c'eri forse?
1: No, non c'ero.
2: Stavi arrivando forse, eri lì che parlava di te, ma non mi ricordo più. Comunque, un bel applauso a Daniele e Lia Tarantino, speriamo di averli ancora qua prestissimo. Noi
1: grazie.
2: Ci vediamo, se volete, il prossimo sabato con la Daniela Cavanna, e poi sapete che arriva il nostro Sanremo con Pietro Galassi il 28. E poi sabato 7 di marzo arriva un altro Tarantino. Ma quanti Tarantini ci sono qua? Sabato 7 arriva Matteo Tarantino per la festa della donna, che è anche il suo compleanno.
0: Non se ne può più.
2: Salutiamo. Ciao Matteo. No. Ciao,
0: a parte gli scherzi, ciao, mi raccomando, venite.
2: Allora, ce ne fate ancora una, poi andate in pausa 10 minuti.
0: Io farei così. Aumenterei il BPM, battito per minuto. Vediamo se i ragazzi
2: ci stanno dietro.
0: Ce la fanno a ballare così.
2: Guarda che questi sono a fiamma, questa
0: è
2: gente
0: abituata bene.
2: Bene. Intanto saluto tutti gli amici di Prima Antenna che passa e termina la diretta, quindi ciao a tutti. Siete stati veramente tantissimi anche questa sera. Radio Liscio, Prima Antenna, noi ci vediamo anche a Sanremo. Daniele, faccene una, facene
0: grazie
2: due.
0: Grazie di
2: tre.
0: Essere stati con noi, grazie a Giorgio, mi raccomando.
2: Ma io non vado via.
0: Se ci fosse una dama che volesse ballare insieme a Giorgio, ricordiamo che è cintura nera di cumbia. Cintura nera, sì, secondo Dan. Allora ragazzi, noi si parte. Sì. Ale, vieni qua. Vai. Allora, ho

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Señores y señores.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

capelli da indiana che cadono in spalla. Paola ride e diventa più bella. Seduta qui al bar, le gambe le mostra e tutto intorno diventa una giostra. Si alza pian piano e si mette lo scialle. Paga il suo conto e mi volta le spalle. E senza voltarsi mi fa ciao con la mano. Vorrei chiamarla.

l'estate per una sbandata. Il suo bel culetto è un po' mandolino, lo veste di rosso e mi fa l'occhiolino.

canta nel vento mangiando una mela. La vedo arrivare e lei è Manuela. Occhi di giada e un po' misteriosa. Balla nel sole vestita di rosa. Mi vede, si ferma, comincia a spogliarmi. Non so cosa fare, continua a toccarmi. Ma sono più bello mentre lei dice

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte occidentale e Ponente Ligure, avremo invece instabilità e tempo perturbato altrove con rovescio temporali anche intensi. Al centro una giornata perturbata sulla Toscana, l'Umbria e Lazio con rovesci e temporali intensi, anche al sud i temporali raggiungeranno prima la Sardegna e poi anche la Calabria. Temperature in calo al nord e al centro, è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ma buongiorno carissimi, buongiorno, finalmente giovedì, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio, qua tutta l'energia contagiosa che vi serve per affrontare le prossime due orette, tanto per cominciare, poi il resto della giornata, una giornata che ci lancia, ci fionda ormai verso il fine settimana. E infatti, come sempre da queste parti, anche oggi tanti belli eventi messi a calendario per voi, per farcire il vostro weekend come si deve. Alla musica ci pensiamo noi, ci pensa quell'omone in regia che si chiama Max Quarti. Ciao caro, buongiorno anche a te e ben ritrovato. Beh, lui vi fa ballare ovviamente con il meglio della musica da ballo, con le migliori orchestre che sono qua di casa da noi a Radio Liscio. Grande serata evento anche alla Peschiera di Valdengo questo weekend, ma ne parleremo più tardi. E allora boh, mettetevi comodi sul volume che comincia Energia Contagiosa. Benvenuti a tutti.

E allora carissimi, ben risintonizzati, ben ritrovati, partono due orette di energia contagiosa, super itineranti come sempre, faremo un sacco di bei giri per l'Italia. Fatemi subito salutare, mea culpa, mi sono perso un messaggio qualche giorno fa da Nadia e Roberto che hanno scritto al 331 335 6565, ci salutavano dalla Sardegna, chissà se sono ancora là, se sono local oppure sono rientrati. Vabbè, comunque grazie ragazzi, un abbraccione e l'invito è naturalmente quello di scriverci appunto al 331 335 6565. Allora vediamo un po' cosa combiniamo oggi, dove ce ne andiamo, bel programmino, 18° Festival Internazionale Mortadella Please Zola Predosa, provincia di Bologna, poi ce ne andiamo in provincia di Macerata nelle Marche, a Tolentino, per la quinta edizione di Cappelletto Fest, preparatevi, e poi già che siamo in zona ce ne andiamo anche alla 29esima Fiera Nazionale del Tartufo Pregiato di Pergola, per concludere il nostro viaggio di oggi in Piemonte, prima alla 51esima Sagra del Cardo, della Bagna Cauda e della Cipolla Piattellina, che si tiene a Andezeno in provincia di Torino, e poi Paletta e dintorni in quel di Coggiola, Biella, 18esima edizione. Hai capito che bel tour che c'è qui per voi? E sono tutte belle abitudini che ci fanno star bene, ci fanno divertire, ci fanno mangiare bene. Ed ecco qua, a proposito di belle abitudini, comincio subito con sto gancio pauroso, con la prima news che ho tra le mani, che colazione presto e cena entro le 20 sono le abitudini che allungano la vita e tengono anche in forma. Mangiare presto la sera soprattutto sarebbe importante, perché chi cena dopo la mezzanotte, pensate, dicono i dati, secondo questo studio che è stato fatto, questa indagine, aveva un rischio di mortalità superiore del 27% rispetto a chi cena molto presto, e a 50 anni veniva fuori che anche il gruppo che faceva colazione più tardi mostrava un'aspettativa di vita inferiore in media di 2,46 anni. Oh ragazzi, questo è uno studio condotto su 31.000 cittadini americani, poi quelli che mangiano pure male. Comunque il consiglio è buono, giusti apporti energetici, cene leggere, colazioni invece abbondanti che ci danno la giusta energia. Ma davvero, mangiare presto è anche il segreto poi per essere più magri, me lo dice sempre la dietologa. Purtroppo i biscotti a mezzanotte mi fregano. A tra poco cari, che partiamo per il nostro viaggio.

Mi stavo aspettando, welcome back. Allora, subito un bacione alla nostra amica Valentina che ci scrive da Sappada. Lei adesso è dalla parrucchiera, ci scrive alle cuffie nelle orecchie e ci sta ascoltando. Valentina, devi toglierti le cuffie, andare vicino ad Alexa, tanto c'è di sicuro, e dire: Alexa, apri Radio Liscio, così parte la festa anche dalla parrucchiera. Un bacione, cara, ci manda un saluto e un abbraccio a tutta Radio Liscio. Noi ricambiamo sempre con grande piacere. Un bacione anche al mio amico nonno Mimmo, che scrive sempre, e lui è proprio un affezionato, quindi ogni tanto ricambio con qualche abbraccio. Prima o poi ti raggiungo a Firenze per un bel caffettino, ci mettiamo lì sull'Arno e chi ci ammazza più. Allora, cari, non vi porto per adesso a Firenze, ma vi porto in Emilia Romagna. Primo evento della nostra puntata di oggi, che si unisce a tutta la meravigliosa rassegna di questi giorni, 18esima Festival Internazionale Mortadella Please, Zola Predosa, provincia di Bologna, dove ovviamente la mortadella è un must, un grandissimo classico, e quindi tutta la cittadina si colora di rosa in occasione di questa festa. Il festival internazionale dedicato da più di 15 anni proprio alla mortadella, simbolo della gastronomia bolognese. 18esimo compleanno, si soffiano 18 candeline, e quindi un programma bellissimo nella piazza di Zola Predosa, e poi nelle aziende anche si possono incontrare tutti. Adesso vado sul programma così ve lo racconto. Allora, come vi dicevo, intanto è la 18esima edizione, quindi ci sarà proprio un evento dedicato giovedì sera, quindi stasera alle 20, presso il ristorante di Mortadella Please in Piazza della Repubblica. Si festeggia il compleanno con questo gran galà di anteprima, no? Con la cena in giallo, si chiama così, un menù meraviglioso: crema di patate al rosmarino con polpettina dorata e asparagi al burro, lasagnetta di carciofi e provola dolce con cremoso di mortadella, questo giusto per ingolosirvi, filetto di maiale cotto a bassa temperatura e le erbe aromatiche su purea di patate. Vabbè, questo è il menù speciale, diciamo, per il compleanno. E poi c'è tutto il programma che riempirà appunto Zola Predosa in queste giornate, un programma fittissimo. Si comincia venerdì con l'apertura degli stand, qui è dalle 18 alle 24, apre l'area Mortadella Land con la dama che incontra la regina Rosa, c'è un torneo di dama a cura di un'associazione, il Mortadella Show con la proiezione del film La Mortadella di Mario Monicelli, e poi stand aperti e via di festa. Sabato 10... dalle 11 apre tutto quanto la festa, dalle 12 aprono gli stand delle aziende Alcisa e Felsineo, dalle 12 alle 14 via coi ristoranti, poi c'è il Mortadello Show con lo Shoganai Acoustic Duo in concerto, e poi ancora l'area Mortadella Land con un bel trekking Mortadella e Pignoletto. Pensa che bello farsi sta bella passeggiata di sabato, torneo di scacchi, insomma una cosa via l'altra, la mortadella incontra il pane, laboratorio per i bambini, ce n'è veramente per la qualunque. E la sera il Mortadella Party con le Cotiche, una storica band funky disco dance emiliana che è nata nel 1989. E poi domenica, bel programma anche qua, bello lungo, si comincia con le visite agli stabilimenti appunto delle aziende Alcisa e Felsineo, no, che sono trainanti in questa manifestazione, quindi si va a trovarli. Poi c'è il Mortadella Show sempre con In Sport, con delle esibizioni degli sportivi, si anima, no, la piazza, si cerca di far festa, di animare il tutto. Poi ci sono i Mortadella Blues con i Blues Around, ovviamente stand aperti per assaggiare un po' di tutto, e laboratori anche al pomeriggio, laboratorio di cucina, show cooking, fino ad arrivare poi alla sera con le ultime aperture del ristorante e la festa appunto nell'area Mortadella Show. Signori, questo è quanto, ho cercato di darvi più info possibili, ora sta a voi innamorarvi di questa mortadella in quel di Zola Predosa, provincia di Bologna. Che meraviglia!

Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima.

Hola là, carissimi, sono tornato, mi stavo leggendo qualche messaggio e allora faccio un saluto a Carlo che ci scrive da Canelli, che sono andato a cercarlo e non la trovavo, in provincia di Asti. Buongiorno Ale, sono Carlo, oggi sto aiutando mio fratello a raccogliere le ultime cose nell'orto. C'è una bella arietta fresca, ma lavorare fuori mette sempre di buon umore. Vi ascoltiamo dal telefono, che bello, sei lì con voi a fare i lavoretti in giardino. Salutami il fratello Carlo, anch'io c'ho il mio, mi dà sempre da penare, nonostante ormai sia un uomo fatto e finito, ma c'ha sempre bisogno, quindi ti capisco. Va bene cari, allora volevo parlarvi di vestiti, perché l'abbigliamento aiuta contro lo stress, ci dicono gli studi, insomma, chiamiamoli così, studi trend, forse è meglio, no? Per attutire un po' questo stress da ottobre, le vacanze sono lontane ancora e quindi il cortisol dressing ci dà una mano, mise comode e curate per le giornate in ufficio, ecco, perché il cortisol

Cortisolo è l'ormone dello stress, è nemico del nostro benessere, quindi il cortisol dressing sarebbe una scelta consapevole per combattere l'ansia del lavoro e porre il nostro cervello rettiliano in modalità attacco-fuga, anche se non esiste un periodo reale, e quindi vuol dire star comodi, ragazzi. Cioè, quando stai comodo stai meglio, no? È come dire sentirsi bene allo specchio, perché poi uno sta comodo anche nelle proprie cose. Cioè, io sto comodo in tuta, per esempio. Tuta e pigiama sono i miei abbigliamenti preferiti. Certo, non ci puoi andare al lavoro, però vedi anche col vestito giusto che ti fa star bene, no? Ti dice: oh, come son figo oggi, ecco. Quindi migliora un po' anche l'umore, no? Le regole d'oro del cortisol dressing dice di usare fibre naturali come il cotone biologico, la viscosa fluida e la seta lavata, anche per sentire addosso la giusta temperatura corporea. No agli accessori e ai vestiti che stringono. Che bello quando mi posso togliere orologi, collanine, robaccia, tutta roba che dà fastidio. Meglio i pantaloni a gamba lunga e le camicie oversize o morbide. Sì, poi i vestiti stretti sono insopportabili. E poi scegliere colori che ispirano calma ed evitare i total black, troppo severi, capito? Quindi meglio il giallo burro, il beige, il grigio melange, il tortora, i colori pastello, no? Che sono un pochettino più leggiadri, ecco. No attacchi alti, sia calzature confortevoli come lo sneakers, i mocassini flessibili o le friulane di velluto. Non so neanche cosa sono io le friulane di velluto, vabbè. Comunque state comodi per stare meglio, questo è il succo di tutta sta roba. Vestitevi un po' come vi pare, l'importante è che vi sentiate a vostro agio, perché poi la giornata è lunga. Se stai pure scomodo, vestiti stretti, non se ne esce più, capito? Domani vado al lavoro in tuta, ho deciso, così sto comodo e mi scende il cortisolo. Sarebbe bello, va bene cari, dai, a tra poco, che ce ne andiamo a Centro Italia, che c'è il cappelletto fest, il tartufo bianco, un sacco di roba.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Qui c'è tutta l'energia contagiosa che vi serve tra una canzone e l'altra per affrontarlo questo giovedì a fronte alta, no? A petto in fuori, come si dice. Ci pensa Max con la sua musica, ciao caro, a tenerci compagnia. Lui che mixa le nostre orchestre come un professionista della console, ma questo lo sappiamo, è per quello che è qua con noi. ti piace, eh? Ciao caro. Va bene, allora partiamo di nuovo per il nostro viaggio. Vi porto nelle meravigliose Marche, signori. Prima Macerata, poi Pesaro e Urbino. Cominciamo dalla provincia di Macerata. Esattamente ce ne andiamo a Tolentino, dove a partire da domani si scatena una festa meravigliosa, il Cappelletto Fest, quinta edizione. Senti come suona bene. Uno dei piatti più rappresentativi della tradizione gastronomica locale, quindi troverete tanti stand con proposte differenti di varianti di questa pasta ripiena, con ricette tradizionali che esaltano ovviamente il sapore del territorio, e quindi tanta convivialità, buona tavola, degustazione di prodotti tipici, momenti di musica, di incontro, insomma sono quelle belle festicciole, no? Che ti raccontano tutto il territorio come deve essere fatto. Qui anche il programma tra le mani, così sono un pochettino più dettagliato. Si comincia venerdì alle 19 con l'apertura dello stand gastronomico e alle 21.30 il concerto dei Secondo Tempo, Max Pezzali e Tribute Band 883, poi si fa festa col DJ fino a tardi. Poi sabato sera gli stand riaprono sempre alle 19 e alle 21.30 ci sono i Live Play Experience, che sono un tributo ai Coldplay, e poi Live Music anche domenica, però in aggiunta alle 16.30 c'è anche il laboratorio Mani in Pasta per i bambini, quindi insomma una bella seratina e bella giornata anche quella di domenica. Quindi Cappelletto Fest, la location ve l'ho detta, ovvero Tolentino, provincia di Macerata. Se siete da quelle parti, beh, vale la pena passare ad assaggiare questo prodotto meraviglioso. Mentre invece a Pergola, e qua ce ne andiamo in provincia di Pesaro e Urbino, c'è un'importante manifestazione che è la 29esima fiera del tartufo bianco pregiato di Pergola, e ovviamente siamo nell'entroterra, no? E questa diventa una zona, un centro nevralgico per gli amanti del tartufo bianco, soprattutto quello pregiato. È un evento molto atteso nelle Marche, perché ovviamente il tartufo qua è molto importante, soprattutto il tartufo bianco. Quindi nel centro storico troverete tanti stand enogastronomici dove ovviamente degustare pietanze a base di tartufo, tra cui ovviamente quando pensi al tartufo ci metti i tagliolini, le uova, carpacci, formaggi, no? Il diamante della terra lo chiamano, ci sarà un motivo, no? Spettacoli musicali, poi mostre d'arte, laboratori sensoriali, show, cooking, tutto quanto in un programma veramente ricchissimo. C'è un sito dedicato che è fieradeltartufopergola.it, dove veramente c'è tutto quello che dovete sapere su tutto il cronoprogramma. Tra l'altro la zona è anche bello esplorarsela, no? Perché è una zona molto naturale, quindi insomma potete farvi anche il vostro weekend con delle belle passeggiate, arricchendo il tutto con il pregiato tartufo bianco di Pergola. Molto bene, cari, questi gli eventi delle Marche, che si presenta così, no? Cappelletti, tartufo bianco, che bei posti.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Weekend riprende anche alla peschiera di Valdengo, il nostro storico locale partner in quel della provincia di Biella, dove questo sabato sera, anche in diretta nel nostro Radio Liscio Live, a partire dalle 21.30 su Prima Antenna in tutto il Piemonte e in tutta la Liguria, Maurizio Medeo, carissimo amico di Radio Liscio e anche naturalmente della peschiera. Ma sarà uno spettacolo averlo lì con voi a farvi ballare, se riuscite a raggiungere la peschiera naturalmente tanto meglio, altrimenti basta accendere Radio Liscio o la TV e la festa comincia e ve la portate anche a casa vostra. Tra l'altro una festa che poi potete ritrovare su YouTube, dove pubblichiamo tutte le nostre serate del Radio Liscio Live. E quindi state connessi, che le sorprese qua non mancano mai. Le news a tra poco, cari.
1: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio, comincia la sfida!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion dall'esecutivo uscente, le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri. Mentre si infiamma la politica, Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
1: Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 € al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da Spala la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare appieno il price cap. L'Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 €. Ma sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
3: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
1: Ultimo miglio per la legge elettorale, oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
4: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate.
1: Tennis, archiviato l'esordio positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, scocca l'ora di Matteo Arnaldi opposto all'australiano Tomic a Pechino, doppio femminile, oggi a caccia della semifinale la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Seconda ora di energia contagiosa, carissimi, ben ritrovati in questa puntata del giovedì che ci sta regalando enormi soddisfazioni, soprattutto in vista di questo weekend che sta per arrivare. Tante feste abbiamo messo a calendario e non abbiamo ancora finito. Ma prima un saluto da Bagnocavallo, che sta in provincia di Ravenna, alla nostra amica Monica. Ciao Radio Liscio, oggi sto facendo il pane in casa, era da un po' che non lo preparavo. Monica, ne sento il profumo fin qua, che bella notizia. Aspetto che lieviti e intanto mi godo un po' di musica. Un abbraccio ad Alessio, ma un abbraccio anche a te, cara. Grazie di essere qua con noi. È sempre bello ricevere i vostri messaggi al 331-335-6565. E allora prendiamo il treno, dai, che è sempre un bel mezzo di trasporto per muoversi quando non ci sono grossi ritardi. Ma questa è una bella notizia che parla di treni, perché è uscito l'European Railway Station Index, che viene stilato dalla Consumer Choice Center, un'associazione internazionale che tutela i consumatori, e si parla dei servizi e dell'efficienza delle stazioni ferroviarie. Una buona notizia. Nelle prime 20 c'è anche Roma Termini, che lo sappiamo, però è sempre ben posizionata nelle classifiche in questo caso. In cima però chi troviamo? Zurigo. Vabbè, impeccabile puntualità svizzera con 111 punti, la stazione migliore d'Europa. Pensate che a Zurigo l'attesa media sui binari è di un minuto. E sono pochissimi quelli che arrivano in ritardo. Pare di stare in Italia, sembra un altro pianeta. Al secondo posto la Gare du Nord di Parigi, molto bella. Terza Amsterdam Central, sono stato anche qua. E poi la Polonia, varie stazioni in classifica, grazie anche alla forte integrazione con tram e autobus. Va male la Germania, invece, non l'avrei mai detto, che con le sue stazioni occupa la parte più bassa della classifica per i ritardi cronici dei suoi treni. Ma pensa te, la Germania è messa peggio di noi, non lo sapevo. Poi abbiamo Roma Termini, invece la bella notizia, eccola qua, 12° posto per il suo traffico imponente, ma la percentuale dei treni che hanno ritardo è ancora un po' alta, supera il 40%, quindi qua c'è da lavorare. Fuori dalle prime 20, ma al 23° posto c'è Napoli Centrale, e poi Firenze Santa Maria Novella, Venezia Santa Lucia, 40° posto ex aequo. In classifica anche Milano Centrale e Torino Porta Nuova. Concludo nella parte alta della graduatoria, ci sono anche Breslavia, Berna e Lucerna, insomma tutte in quelle zone lì. E d'altronde, chi ci tiene sulla puntualità dei treni non transige, e io vorrei tanto che fosse così anche in Italia, ma mi sembra che siamo un po' lontani dal target. Vabbè, dai. Cari, a tra pochissimo, che ci andiate in treno, macchina o elicottero, io vi porto in Piemonte tra pochissimo. State lì.

0: pantani. Roi de Paris, Monsieur Pantani. Merci.
1: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
2: 331-335-6565, fatemi subito fare un saluto e mandare un abbraccio al nostro amico Enzo, che sta in zona Pesca Serroli, che me la sono andata a cercare in provincia dell'Aquila. E mi dice: ciao Alessio, sono fermo dal gommista perché ho una gomma terra, naturalmente me ne sono accorto stamattina, nel frattempo vi ascolto. Vabbè, oh, senti, nella sfiga ti è andata anche abbastanza bene, dai che ci siamo qua noi a tenerti sul morale. Va bene, un saluto anche a Giulia da Ceggia, provincia di Venezia, a casa con il gatto che non le lascia far niente, dice che continua a salire sulla tastiera mentre cerca di lavorare. Vi tengo in sottofondo con Alexa e fai bene cara, un salutone anche a te, vedi quanti amici un po' da tutte le parti che ci seguono, mi fa molto molto felice. E allora tutti questi amici adesso io li traghetto, andiamo tutti insieme in Piemonte, due feste super tradizionali. Allora apro con la prima, che ci porta in quel di Andezeno, che sta in provincia di Torino, dove c'è la 51esima sagra del cardo, della bagna cauda e della cipolla piattellina, tutto insieme. La bagna cauda sapete cos'è, no? È molto con le acciughe, con l'olio, si mettono dentro le verdurine, eccetera. Il cardo invece me lo sono dovuto andare a cercare, perché il cardo ho scoperto che è un ortaggio a forma di sedano e che però appartiene alla famiglia dei carciofi, hai capito? Ne ricorda anche il sapore. E qua viene celebrato questo cardo insieme appunto alla bagna cauda e a questa cipolla piattellina. E allora nei vicoli si incontrano stand colmi di ortaggi freschi, formaggi, salumi, specialità artigianali, con un'attenzione particolare ai piatti cucinati secondo le ricette contadine, come piace a noi, ecco. La bagna cauda viene servita fumante, accoglie cardi croccanti e verdure di stagione, mentre le cipolle piattelline vengono trasformate in zuppe, hai capito? Ripieni e conserve dal sapore inconfondibile. E quindi convivialità, riscoperta delle radici agricole, mercatini, spettacoli musicali, non manca niente. Vi invito anzi nella loro pagina Facebook, che c'è tutto il programma, no, delle varie giornate, venerdì, sabato e domenica. Gli stand gastronomici aprono alle 19.30 venerdì e sabato, invece domenica tutta la giornata con l'inaugurazione alle 10. E poi insomma masterclass sul vino, visite guidate alle cantine, alla chiesa di San Giorgio e ancora la banda musicale in giro, insomma c'è tanta festa, tanto divertimento. L'appuntamento è per questo weekend ad Andezeno, 51esima sagra del cardo, della bagna cauda e della cipolla piattellina. Ma mica ho finito, perché vi porto anche a Coggiola, che sta in provincia di Biella, la conosco molto bene qua, e c'è 18esima paletta e dintorni, anche questa una bella festa, no? Lavorazione del maiale, questa è la zona del maiale, quindi carni selezionate, lavorate con sale e spezie, lasciate stagionare in olle e insaccate, che danno vita appunto a questo insaccato che viene servito in vari piatti come la paletta con polenta, con le patate o con i ravioli di paletta. Accanto a questo poi tartar di manzo, l'antipasto tipico coggiolese, biscotti, dolci tipici e il prezioso zafferano. Poi un bel mercatino enogastronomico, esibizioni artistiche, mostre, creazione di sculture in legno, street band musicali, insomma ce n'è per tutti. Una bella festa, sabato cena e serata in musica e poi domenica dal mattino mercato enogastronomico con gli hobbisti e lungo tutto il paese, come leggo dalla loro locandina, cultura, intrattenimenti, cucina e musica di street band. Tutto questo a Coggiola, in quel di Biella. Hai capito che belli eventi, che belle feste che ancora ci mancavano in Piemonte? Le rivedremo tutte tra pochissimo, quando andremo a rivedere tutte le feste di oggi. Dai che è giovedì, il weekend è lì che bussa, non vedo l'ora.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

eccoci qua carissimi, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati. Stavo leggendo sta notizia, non era in programma, però ne parlo con voi perché poi mi acchiappano ste cose. E dice: perché la felicità può mettere ansia ad alcune persone? Cioè, già il titolo è strano, no? Di solito la felicità serve proprio apposta a togliertela l'ansia. E invece, quando delusioni e conflitti diventano familiari, anche la serenità all'ego può generare ansia. E c'è questa terapeuta che ci spiega il motivo. Lei è Brittany Polansky della First Step Behavior Health. E quindi lei dice che, come dire, l'autocritica, i conflitti, no, possono rendere l'infelicità un territorio emotivo conosciuto. Al contrario, un periodo sereno può sembrare quasi sospetto, no? Come se qualcosa dovesse andare storto. Quindi tu sei troppo felice e sei lì nell'ansia che ti capiti qualche cosa, capito? Quindi l'infelicità, secondo sto ragionamento, parrebbe essere più sicura, perché conosciamo bene ciò che stiamo vivendo e non necessariamente, diciamo, siamo più pessimisti, perché se già sta andando male, no? Capito? Cioè, è proprio l'assurdo dell'assurdo. E quindi il problema però è che questa strategia, no, può avere anche l'effetto opposto, cioè per cercare di proteggersi dalla delusione significa tenere a distanza anche la gioia, la serenità e le relazioni positive. Non lo so, mi sembra un po' una ciarlanata. Certo, la felicità alle volte ti rende vulnerabile, no? Perché quando sei felice butti giù anche qualche muro, qualche barriera che magari di solito tieni alta, però poi magari ti aspetti la tramvata e quello ti devasta. Basta. E quindi forse il segreto qual è? È lì, stare nella via di mezzo, no? Quando sei felice, però con un occhio a quello che può succedere. Quando sei triste, con la speranza che succeda qualcosa di bello. Non lo so, cara Brittany Polansky. Io cerco di essere sempre felice, no? Poi alla fine le tramvate arrivano sempre. Alcune le affronti col sorriso, altre non ce la fai proprio, però alla fine. Domani è un altro giorno, nello specifico domani è venerdì, e questo mi piace perché mi stampa il sorriso sulla faccia. L'idea che arrivi il weekend. E allora tra poco rivediamo tutte le feste protagoniste di oggi, che si scateneranno giusto appunto in questo fine settimana. A tra poco, un po' di musica prima.

Rieccoci on air, carissimi. Il nostro caro Max etichetta sull'orologio, che significa che mi devo spicciare, perché vuol dire che sono andato un po' lunghetto. Va bene, però adesso ci rivediamo gli eventi che sono stati protagonisti della puntata di oggi. Andrò spedito, spedito, ma tante belle feste, tutte che cominciano tra oggi e domani. 18° Festival Internazionale Mortadella Please, Zola Predosa, provincia di Bologna. Abbiamo cominciato dall'Emilia Romagna, una mega festa dedicata tutta alla mortadella. Stasera c'è la cena di benvenuto di entrée, se volete partecipare presumo ci sia da prenotare se ci sono ancora posti, e poi per tutto il weekend parte questa meravigliosa festa dedicata alla mortadella e a tutto sto territorio che ha un sacco da offrire. Vi aspettano nel centro, poi vi portano anche a fare delle passeggiate, molto molto carino. Da lì siamo andati nelle Marche, prima a Tolentino, che sta in provincia di Macerata, dove si celebra il prodotto di punta del territorio, il cappelletto. Infatti è il quinto cappelletto fest, quindi se passate da quelle parti e vi va di assaggiarne un po', sicuramente vi delizieranno. E se volete poi darci due grattate di tartufo sopra, prima vi consiglio di passare alla 29esima fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola. Qua siamo in provincia di Pesaro e Urbino, dove il tartufo bianco è una grande eccellenza per una grattata perfetta sui tanti piatti che avranno da proporvi in zona, insieme a tante altre tipicità del territorio. E per concludere ci siamo andati poco fa, 51esima sagra del cardo, questo ortaggio che assomiglia a un sedano ma in realtà è un carciofo, della bagna cauda e della cipolla piattellina, in quel di Andezeno, provincia di Torino, dove beh chiaramente la bagna cauda è un must, e ci hanno ricamato una sagra intorno che giunge alla sua 51esima edizione. Mentre invece a Coggiola, in quel di Biella, c'è paletta e dintorni, 18esima edizione, e qua al centro dei festeggiamenti c'è la paletta, che è questo prelibato prosciutto di spalla tipico della zona, che viene preparato insieme a tutta un'altra serie di delizie: antipasto coggiolese, tartar di manzo, biscotti tipici, la polenta alla paletta, insomma una meraviglia cari. E domani chiudiamo la rassegna degli eventi, li rivediamo tutti quanti e andiamo a sciolinarci weekend meraviglioso che sta per arrivare. Siamo quasi in conclusione, Max, sono stato bravo, adesso vai tu con la musica, poi ci salutiamo, un minuto me lo darai, no? Dai, fa il bravo. A tra poco.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Or dunque, carissimi, anche il giovedì, per quel che riguarda energia contagiosa, lo possiamo archiviare, ma questo mi stampa un gran sorrisone sulla faccia, perché significa che domani è venerdì. A parte che è la mia puntata preferita, perché tutto questo lavoro della settimana va come un imbuto e vi trovate una bellissima agenda ricchissima di eventi proprio ovunque voi siate per festeggiare nel pieno della tipicità. E poi ovviamente perché comincia il weekend e vai di feste, di divertimento. Vi aspettiamo anche alla Peschiera di Valdengo, ve l'ho già detto prima, ma questa qui seratona questo sabato sera con Maurizio Medeo, e poi dalle 21:30 il Radio Liscio Live, naturalmente su Prima Antenna, ve lo potete gustare alla grandissima anche comodamente da casa se siete in Piemonte o Liguria, naturalmente, perché quella è la regione di Prima Antenna, ma noi stiamo ampliando sempre di più il nostro segnale. Arriveranno tante altre sorprese. Va bene, cari, io per adesso vi saluto, ci vediamo qua domani alle 7 alle 14. Un bacione anche dal nostro Max per tutti voi, arriva dalla regia, e grazie come sempre di tutta la compagnia e di tutti i vostri messaggi. Ci si becca domani sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio con tutta l'energia contagiosa che serve. Ciao belli, a domani.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde, anche all'articolo 8 che stende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Si intensifica gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki, nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E si apre anche oggi una nuova puntata dei Simpatici Italiani, lo spazio di Radio Liscio in cui andiamo a riscoprire il vecchio archivio con i grandi del passato, i grandi successi delle orchestre del Liscio e della tradizione popolare. Apriamo con la nuova Romagna folk, Mambo Strambo e Io cerco marito.

Dopo i primi due brani propostici dalla Nuova Romagna Folk, passiamo a Franco Bastelli. In programma Paesanella mia e Cancelli.

E questa era Cancelli, propostaci da Franco Bastelli. Arriva invece Raul Casadei per i prossimi due brani proposti oggi nel nostro spazio dei simpatici italiani su Radio Liscio, Vilma e Non c'ho una lira.

Non c'ho una lira era una proposta dell'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ci avviciniamo un po' di più ai giorni nostri con un Pietro Galassi di più recente produzione Eternamente e Pirata dell'amore.

grande successo di Pietro Galassi, Pirata dell'amore. Adesso ci spostiamo al Sparoni Folk Festival 2025, tratto dal live di quella serata. Ci ascoltiamo tre pezzi delle voci del Piemonte: Vino amaro, Piemontesina bella e Nonno Alpino.

0: Grazie.
1: E quelli che avete ascoltato erano tre brani live dallo Sparone Folk Festival 2025, propostaci dalle voci del Piemonte. Adesso arriva Luca Bergamini con i prossimi due brani in programma, Felicità e Se dico no.

Luca Bergamini con Novella Vandi ci hanno proposto Se dico no. Arriva Silvano Silvagni in chiusura di programma con il suo sax, un bel valzer, preludio, e con questo ci salutiamo. Io vi ringrazio, vi do l'appuntamento a domani sempre qui su Radio Liscio con I Simpatici Italiani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen, un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia in grado di parlare Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni, allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera a 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

buongiorno, tutto il giorno ben sintonizzati. Che bello essere insieme in questo 8 di ottobre. Bello dirlo, perché 8 ottobre è già un inizio così di lettere, di sillabe. Siamo contenti di essere insieme con la Melodia Italiana, con tantissime notizie, perché oggi davvero è una giornata ricca. Festeggiamo un sacco di cose e poi c'è un'invenzione che ha cambiato la vita di tutti noi e siamo contenti di raccontarlo, ovviamente, strada facendo. Poi parleremo del weekend, di dove si andrà a ballare, cosa potremmo fare, ma lo faremo ovviamente con le canzoni generazionali, con le canzoni d'orchestra da ballo, con i momenti acustici che ci permetteranno di cantare insieme alla chitarra quando pescheremo la carta inerente alla canzone acustica. E salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida alla regia in questa giornata bella. 331-335-6565 è il numero per mandarci gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Ci sono anche arrivate delle foto da alta quota dal nostro caro nonno Mimmo da Firenze, che in questo momento non è a Firenze, ci ha portato in un posto davvero molto bello e ne parleremo in corso di puntata. Ma iniziamo con la prima carta. Andiamo nella generazione X con il grande Toto Cotugno. Solo noi, siamo solo noi in TV, in radio, in tutto il mondo sintonizzati. Solo noi, barabara, barabara. Senti che inizio, senti i violini e gli archi, il disegno musicale che compongono la canzone.

canzone che vince il Festival di Sanremo, questa Solo Noi, che ha inaugurato questo nostro viaggio in questo giovedì 8 di ottobre, e racconta un po' un amore finito, i ricordi quotidiani dove il protagonista ripensa con rimpianto ai piccoli gesti del passato, come gli abbracci e la complicità. Ma tante volte, quando viviamo il momento, non ci rendiamo conto, ci rendiamo poi conto con il senno di poi. E in quell'anno ci fu, nell'80, precisamente il 14 ottobre, la marcia dei 40.000 a Torino, dove si è svolta la storica marcia di appunto 40.000 impiegati della Fiat che scesero in piazza a Torino contro i picchetti degli operai. Un forte impatto ebbe questo evento. Ma oggi, che è l'8 ottobre, andiamo a vedere un po' la giornata internazionale di sensibilizzazione sulla dislessia e la giornata internazionale della podologia. Quindi dobbiamo anche trattare bene i nostri piedi, prevenire le tante cose. Poi c'è anche un pensiero che spesso coincide oggi con la giornata mondiale della vista, promossa dall'OMS, e sul web, tra le associazioni, viene ricordata anche la giornata mondiale del polpo. Quindi oggi è una giornata polposa, ricca di tante feste, di tante sensibilizzazioni. Ogni giorno dobbiamo ricordarci di qualcosa. E poi ci fu una cosa importante, ma ne parleremo strada facendo. Nel frattempo andiamo a salutare nonno Mimmo, che ci sta ascoltando dalle montagne della Dolomiti. San Martino di Castrozza, Passorolle, per una giornata rilassante, godetevi queste bellezze dolomitiche. Nonno Mimmo da Firenze, che ci ha portato in alta quota. E sappiamo che quando abbiamo gli ascoltatori in montagna, salgono gli ascolti, perché vanno in quota. Questa era carina, Marco. No, niente, è come se non l'avesse appresa. Orchestra Ballo Contemporanea, prossima carta, Marco Zeta, Tra le vigne e il silenzio. La dedichiamo al nostro nonno Mimmo in montagna, perché è vero, tra le vigne regna il silenzio della natura.

nel silenzio, bravo Marco con questa canzone. E vado a ricordare che oggi siamo a giovedì 8 di ottobre. La prossima carta la dedicheremo a tutti coloro che proprio oggi festeggiano il compleanno. E anticipiamo che l'appuntamento è imperdibile questo sabato con l'orchestra di Maurizio Medeo al Radio Liscio Live, in diretta su Prima Antenna dalla Peschiera di Valdengo. Davvero un sabato sera imperdibile per coloro che magari non possono raggiungere la Peschiera, ma possono tranquillamente ballare a casa. Grandi serate dove portiamo avanti le tradizioni, il ballo contemporaneo. Andiamo a pescare la carta, canzone acustica. E allora cantiamo, cantiamo, cantiamo. Prepariamo le corde vocali e quelle consonanti e intoniamoci. Il cavo che un po' non va, ho sentito un vuoto di volume, ma in diretta andiamo avanti e ci cantiamo questa canzone.

E allora ci sarà sempre un modo più umano per darsi di più. Canzone di Albano Romina nel 1984, scritta da Cristiano Minellono, che salutiamo, e Dario Farina, presentata al Festival di Sanremo, dove si aggiudicarono niente proprio di meno che il primo posto. Bravi anche voi all'ascolto che l'avete cantata. Generazione Silenziosa, ora in arrivo con Miranda Martino e la canzone dal titolo sembra un po' veneto. Gaston, Miranda Martino, prego regia. Significato di Gaston, andiamo a cercarlo.

0: Frank David con Lorena Tiburon, mentre prima abbiamo ascoltato Gasto, che sembrano due titoli veneti, perché c'è l'usanza del Veneto di togliere l'ultima lettera. E a proposito di Gaston, mi è venuto in mente che forse Marco non l'ho mai detto, ho un amico che si chiama Gastone, ma tutti lo chiamiamo Tone, perché nell'ultimo periodo risparmiamo il gas. Se ti è piaciuta, se risate, se no facciamo finta di niente facciamo finta di niente. Sta facendo così questo Marco, non è possibile. Ah no, cercava il pugno. Mentre Gaston di Miranda ci riporta appunto al 1962, questa canzone che racconta un po' il conflitto interiore di una donna intrappolata nel fascino di un uomo fatale di nome Gaston. E in quell'anno ci fu anche l'uscita in edicola dell'editoriale il celebre fumetto Diabolic, creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani, che poi fecero davvero un grande successo e cambiarono proprio la storia del fumetto nero italiano. Bello bello, e grazie a queste due canzoni, una da ballo e una della Generazione Silenziosa. E ora andiamo a curiosare cosa è successo l'8 di ottobre di 96 anni fa. Ci fu il primo volo del primo elicottero moderno, grazie ancora prima della mitica Vespa, inventata da Corradino d'Ascanio, legò il proprio nome anche a un evento importante nella conquista del traffico aereo, perché fu inventato il primo elicottero moderno con il modello DAT3. Trovò le giuste misure l'8 ottobre del 1930, lo testò all'aeroporto di Ciampino. Fu davvero un trionfo. Il velivolo raggiunse i 18 metri di altezza e restò in quota per 8 minuti e 45 secondi, coprendo una distanza di oltre un chilometro, e lì nacque l'elicottero. Quindi festeggiamo anche l'elicottero e tutti gli elicotteristi che ne sono conseguiti per ovviamente far volare l'elicottero. Altra carta, altra canzone, Generazione Millennials con Marco Mengoni, canzone che ha vinto il festival Due Vite, forse è arrivato secondo. Due Vite, il due è arrivato primo. Il suggerimento della regia in diretta, Marco Mengoni, a te la linea.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Che giri fanno due vite? E beh, per fino a quando il filetto gira e si avvitano ovviamente con il bullone. Sei d'accordo, Marco? Era terribile questa, ma quando siamo in diretta e quelle che ci vengono in mente noi le largiamo. Se qualcuno sta ridendo sotto i baffi, fatecelo sapere al 331-335-6565 per così, per dire sto ridendo, ho capito la freddura, è stata bella, è stata bellissima, è stata magnifica. Oppure se non arrivano messaggi dobbiamo pensarci. Era Due Vite che, confermiamo, ha vinto il Festival di Sanremo nel 2023 ed è una canzone che racconta un po' il rapporto con se stessi, dove il brano mette al centro la relazione più intima, ovvero quella con il proprio io, al centro di tutto. Mentre ora siamo arrivati al centro del nostro viaggio e quando arriviamo a metà di puntata con la Melodia Italiana abbiamo il collegamento con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato con dei video che sono delle reliquie, siamo felici di avere solamente noi di custodirle nel cassetto dei ricordi. E quest'oggi l'orchestra di Castelli da Pasi con il brano Ciliegi Rosa, tempo di Cia Cia Cia, in diretta all'archeologia del liscio.

E bravo Rino Pagnoli con questo finale di tromba del celebre brano Ciliegi Rosa, che ci riporta al 1950, e il brano divenne poi un pezzo planetario di grande successo grazie alla versione strumentale a ritmo anche di mambo. Poi ci furono le versioni vocali con artisti come Carlo Buti del 51, Nilla Pizzi, Luciano Taioli e in seguito anche Claudio Villa e Nini Rosso. Quindi abbiamo ascoltato invece la versione originale con questa tromba che faceva un grande finale, ed è una di quelle canzoni che ancora oggi l'orchestra da ballo, quando è il momento del cia cia cia dei balli di gruppo, parte appunto la sezione dei fiati, anche se ultimamente la sezione fiati è rimasta più di dominio delle orchestre romagnole rispetto ad altre. Altra carta, procediamo nella generazione delle canzoni acustiche. Allora, abbiamo anche cambiato il cavo nel frattempo, vediamo se funziona una questione di cavo o di chitarra. Eri un cavo, ragazzo. Secondo me era il cavo, perché adesso funziona e ci

probabilmente era una questione di cavo. E un giorno funziona, il giorno dopo dice no, basta, non funziona più. Le 11 ore canzone popolare, che è di origine ignota, quindi non si sa, è una canzone di quelle nate e fa parte un po' del territorio del nord Italia, racconta di un tempo lontano legato al mondo rurale dei secoli passati, però non si sa l'autore, quindi fa parte proprio delle canzoni popolari al 100% di proprietà di tutti. Altra carta, generazione baby boomers, ci scateniamo con Rocky Roberts e la sua Con tutte le ragazze sono tremendo. In questo 8 di ottobre ci scateniamo così.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Daniele Cordani, un omaggio a Sandrino Piva che eseguiva questo brano Una rosa per te, un successo popolare. E prima abbiamo ascoltato Sono tremendo, guarda sono tremendo e ti regalo una rosa per te, così per stemperare o magari per farci perdonare qualcosa. L'usanza è quella di regalare le rose. Noi oggi in tempi moderni consigliamo: regalate una canzone, è più economica e trasmette anche un'emozione. Mentre sulla canzone Sono tremendo, la cosa che ci viene da pensare, da riflettere, che è una di quelle canzoni che hanno attraversato le epoche e che ancora oggi i giovani, quando parte questo ritmo, iniziano a ballare scatenati. Questo rhythm and blues all'italiana, dove appunto il protagonista si definisce tremendo per la sua energia travolgente. E in quell'anno, nel 68, anno in cui è nata la canzone, ci fu il matrimonio da favola proprio all'italiana, perché si sposarono Jacqueline Kennedy e Aristotele Onassis, e a firmare l'iconico abito da sposa di Jacqueline fu proprio lo stilista italiano Nostro Valentino, consacrando definitivamente l'alta moda italiana in tutto il mondo. Quindi questo è un matrimonio che va celebrato e soprattutto va ricordato il tocco all'italiana. Altra carta, altra canzone, siamo quasi al termine, mamma mia come passa in fretta il tempo. Generazione X con Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone. Ci ricolleghiamo al discorso di prima: per farsi perdonare, una rosa per te oppure una canzone. Ma se bastasse una canzone, ce lo dice Eros, forse basta una canzone.

test importante, con la speranza che una sola melodia possa bastare per cambiare la realtà, unire le persone e far piovere amore. Grazie Eros Ramazzotti, alla Generazione X, questa canzone che è sempre un piacere ascoltare, ci ha accompagnato al termine. Abbiamo ancora una carta da giocarci per questo viaggio, torneremo ovviamente domani e saremo insieme con un altro viaggio nella melodia italiana. A seguire poi abbiamo il disco della settimana e ovviamente l'appuntamento con Canzoni Senza Frontiere a casa di Ettore Andenna, imperdibile appuntamento. L'ultima carta prevede, peschiamo, l'orchestra da ballo contemporanea. Ci salutiamo con Marianna Lanteri e la sua Mare Dentro, ringraziando il nostro Marco Sasso e Tolciglia che ci ha guidato con la massima prudenza. Anche quest'oggi non siamo stati fermati, non siamo stati multati. Un buon giovedì 8 di ottobre, ci vediamo domani che sarà venerdì 9 e chiudiamo la settimana.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
4: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
3: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore, quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno, la Mercedes, primo rivale in classifica, meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo con Roma. I padroni di casa, meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo Cagliari-Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions stracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Fece parte, per 2 stagioni, del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.

via! Partiti! Ciao a tutte e a tutti! Cari miei radioascoltatori, e non solo, perché abbiamo anche la TV che ci riprende in Radio Liscio Visione. Oggi, giovedì 8 ottobre 2026, è 281esimo, scrivi bene quando scrivi, 281esimo giorno dell'anno, ne mancano 84 alla fine dell'anno ed è una santa che adoro perché non conosco nessuna con quel nome qui, Santa Pelagia. Oggi è Santa Pelagia, tutte donne che conosce il Cinghia, lui le pelagie come giandole. Aspetta che ho visto che non mi piaccio, ecco, tira fuori, ecco così, no perché mi vedo, io ho una mia, un mio riquadro dove ci sono anch'io, oltre che il Cinghia. Ciao Cinghia, tutto bene? Com'è andata? Ti sei divertito ieri sera? Hai guardato un bel film? Hai fatto le tue bricolle con tutti i tuoi lavori, con tutti i tuoi giocattoli? Sì, perché lui gioca a di tutto, dall'intelligenza artificiale alle luci. A me fa impazzire quando dice allo studio, studio luce! Puff, si accende la luce e decide anche che tipo di luce, se vuole avere l'aureola da santo oppure se vuole avere quella contrastante da Halloween. Fateli voi in casa i giocattoli così, lui ce li ha. Allora, qui mi hai scritto non ti sento, adesso mi senti bene, funziona tutto bene? Allora, oggi è la giornata mondiale della vista. Della vista, quindi addirittura in molte città, qui nel nostro capoluogo di provincia ad Asti, oggi pomeriggio in piazza Alfieri, sarà un caso che anche oggi è l'anniversario della morte di Vittorio Alfieri, quindi in piazza Alfieri faranno delle visite gratuite a tutti quelli che si presenteranno per come va la loro vista. Attenzione, la vista è importante, soprattutto io lo dico, guardate i bambini piccoli. Molte volte ho sentito delle maestre, delle mamme che dicevano è disattento, non rende a scuola perché non ci vedeva bene. Messa a posto la vista è diventato un genio o una genia, quindi fate attenzione anche come vedono i vostri piccoli, sia che siate genitori sia che siate nonni. La vista è importantissima ed oggi è la giornata mondiale, l'International Day, la giornata internazionale dedicata alla vista. Mentre cominciamo il tempo, io sono collegato in questo momento in real time con il radar che mi dice che oggi pomeriggio qui verranno giù cateratte d'acqua e va bene, le aspettiamo con gioia. Mancavamo di acqua, adesso che arriva non lamentiamoci, lasciamolo venire giù che serve alla terra, alle falde acquifere, ai ghiacciai, a tutto. L'acqua serve a tutto, anche a noi umani. Però le stanze non sono più calde come prima, in questo momento sono 15 gradi fuori, mi dice qui. Io ho una sonda col termometro che va fuori, quindi anche la stanza diventa fredda e la stanza fredda tra un po', avete visto, non ho più su il cardiganino di cotone, è diventato il cardiganino di lana. La stanza fredda è anche il primo titolo della canzone di oggi di Diego Zamboni e Tonia Todisco. Vai!

Allora, era la stanza fredda, che è il primo brano di oggi di Canzoni Senza Frontiere. Erano Diego Zamboni e Tonia Todisco. Non ho tante chiacchiere da fare oggi, cioè sì, mi sono preso due argomenti che posso tirare in ballo durante la trasmissione, uno interessantissimo e uno addirittura una ricettina per un pane che mi solletica, mi cimbra, come si diceva una volta, mi stimola, mi incuriosisce. Allora, stavo leggendo anche un po' di giornali, niente di che, le notizie sempre quelle sono, e quindi passiamo al primo vintage di oggi. Primo vintage di oggi è un evergreen della musica italiana e del repertorio della Raffaella Carrà, che lo lanciò nel 1978, e il titolo è Tanti auguri, che ha quella frase che è storica, che abbiamo imparato a canticchiare tutti: com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Intanto ecco, sono cominciati in ansia, non vedevo arrivare messaggi. Invece no, sono cominciati i messaggi. Ma chi è che ha mandato il primo? Chi ha vinto oggi? Ha vinto Paolo di Genova, Max di Ozzano secondo, e poi gli altri seguono. No, loro fanno la gara, chi arriva primo e secondo. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, Paolo di Genova. Volevo ascoltare una canzone, Non sei più mia, di Roberto Polisano. E vi voglio bene a tutti voi, gli ascoltatori che mi salutano, grazie di cuore. Ma figurati Paolo, siamo qui per questo, come dicono quelli che vogliono, siamo una grande famiglia. Buongiorno Ettore, mi faresti ascoltare Adriano Celentano con L'emozione non ha voce? Allora, mi avevi già chiesto Adriano Celentano con altre canzoni. Ho un Adriano Celentano oggi come terzo vintage, quindi vediamo domani. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ciao Ettore, ci faresti sentire per favore Tripoli di Patti Pravo? Grazie Fulvio Renata dalla Valpellice. Ciao da Max di Albenga. Ciao Max. Ciao mitico Ettore, puoi mettere la canzone di Cristicchi, Vorrei cantare come Biagio Antonacci? Grazie, buona giornata. Va bene, stamattina siete così multiformi e ricercati nelle vostre richieste, ma va bene così. Allora, vi stavo dicendo di Tanti auguri della Raffaella Carrà. 1978, venne criticata all'epoca perché dicevano che c'erano troppi riferimenti un po' sessuali, e nel 78 eravamo ancora un po' bigotti. Raffaella Carrà, Tanti auguri.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: La Romagna vestita di rosa, alle 11:18 con l'orchestra di Castellina Pasi e il suo frontman che è Andrea Barbanera.

Va bene, era Castellina Pasi, fatto. Intanto Windows ogni tanto ti manda gli aggiornamenti mentre stai facendo la trasmissione, cosa che terrorizza, perché magari mentre sta facendo ti fa un aggiornamento e ti mette in crisi su altre robe. Allora andiamo avanti con i messaggi. Buongiorno Ettore, Marco, un saluto a tutti e ringraziamo per la canzone di ieri, Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Ciao le due belle donne. Ciao Ettore, buon giovedì da Fabrizio di Prato. Ah, non dimentichiamoci che in questo momento siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in tutto il Piemonte, parte della Val d'Aosta, e con il canale 79, sempre Prima Antenna TV in Liguria, che molti ci guardano in video oltre che in radio. Aspetta, perché qui state arrivando a manetta con i messaggi. E poi c'è il network, di Teleantenna, che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, alla provincia veneta di Belluno. Allora, stavo dicendo, buongiorno Ettore, Marco, Flavia e nonna, poi Fabrizio di Prato, tramite Teleantenna. Buongiorno a tutti dalla Valle Elvo. Ciao da Mari, la Valle Elvo è lì vicino a te, Cinghia. Nel biellese, mi pare, quelle parti lì, sì. Buongiorno Ettore, potresti mandare Lisa dagli occhi blu per il compleanno di mio marito? Grazie Maria Luisa, domani vediamo cosa fare, domani ultimo giorno della settimana. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buona giornata anche a Isabella di Roma da Graziella da Verniasco. La mia nipotina Emily mi ha lasciato detto di salutare anche i cagnolini del Cinghia. La Emily saluta sia Lillo che Chanel. Buongiorno Ettore, Isabella di Roma, un saluto per te, la dolcissima Diana. La dolcissima Diana in questo momento sta facendo una roba bella con un'altra consuocera, la Marinella. Sono nell'asilo della nostra nipotina più piccola, Cecilia, e loro due fanno le nonne. Quindi hanno un'ora di tempo per fare dei lavoretti ai bimbi. E quali sono i lavoretti che si sono inventate la Diana e la Marinella? Sono là che stanno insegnando ai bambini di 3, 4, 5 anni come mettere le piantine nei vasetti, con la terra buona, dando l'acqua, eccetera eccetera. E ieri pomeriggio aveva preparato tutti i semini, le piantine, un sacco di terra buona, e con l'altra nonna stamattina fanno le nonne a tempo pieno, ma fanno le nonne insegnanti nell'asilo. Bella questa cosa, perché è divertente per loro, è divertente per i bambini ed è anche un utilizzo delle nonne o dei nonni. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, che c'è sempre. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Allora, la trasmissione, oggi mi hanno messo anche sulla Prealpina di Varese, mi è arrivata la notizia. Sì, perché dopodomani a Luino, il 10, sabato, c'è il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80, che presento io con Elisabetta Viviani, e quindi, siccome è una manifestazione che sta prendendo sempre più piede, mi hanno messo sulla Prealpina, perché Luino, provincia di Varese, la Prealpina è il giornale di Varese. Allora, I Ribelli, secondo vintage di oggi, è del 1964 e fu una furbata di Celentano, perché tramite I Ribelli, che collaboravano con lui, chiese al mondo chi sarà la ragazza del clan, perché stavano cercando una nuova cantante e doveva essere un mistero da svelare, e il mistero venne lanciato con questa canzone, Chi sarà la ragazza del clan dei Ribelli. Poi lei si rivelò essere la Milena Cantù, che all'epoca era l'amorosa del Celentano. Vai Cinghia.

Sarà la ragazza del clan del 1964, I Ribelli, era, per chi se lo ricorda, la Milena Cantù che all'epoca era l'amorosa di Celentano, poi diventò la Claudia More che è poi è diventata sua moglie e lo è tuttora. Anzi, pare che sia una che dirige la baracca e lei che tira le redini di tutto l'ambaradan. Matteo Benzi, un bacin d'amor, dai. Non c'è, pare che i ragazzi giovani non si bacino più, non si sa perché, non sanno cosa si perdono, perché tutto sta ad arrivare lì. Dopo il bacin d'amore è tutta strada in discesa, però bisogna arrivarci al bacin d'amore. Se non lo date, non scocca la scintilla.

Oh, un bacin d'amore del Matteo Bensi. No, c'è questa notizia che ve la leggo perché ce l'ho qui da un po' di giorni che me la sto tenendo da parte ed è giusto, perché dovremmo mangiare le sardine più spesso. Quali scegliere e le qualità consigliate, la quantità consigliata. Allora, da pesce povero e poco apprezzato a ingrediente sempre più presente in cucina, le sardine negli ultimi tempi ne hanno fatta di strada. Non è vero, hanno rifatto la strada, perché io mi ricordo quando ero piccolo che la mia nonna le sardine, soprattutto quelle in scatola, le faceva spesso, senza avere studiato o sapere tutti i benefici della sardina, perché la sardina è una buona fonte di proteine ad alto valore biologico e soprattutto di acidi grassi omega 3, presenti in particolare nei pesci grassi, appunto come sardine, aringhe, alici, sgombro, salmone. Anche lo sgombro mi piace. Gli omega 3 comprendono acidi grassi essenziali che devono essere introdotti con l'alimentazione e svolgono diverse funzioni nell'organismo. Insomma, la sardina, rivalutiamola sta sardina, che poi è un pesce che costa poco, si trova in tutti i supermercati in scatola, è buona, io la mangio proprio così, naturale, mi do sul limone e vai che vai. Molti tolgono la lisca, no, la lisca è commestibile anche lei ed è fonte di calcio, sappiatevelo. Allora, aiutano sulla salute cardiovascolare, contribuiscono a mantenere la funzionalità cerebrale e hanno proprietà antinfiammatorie. E poi, essendo un pesce piccolo con una vita corta, non assumono, come i pesci grossi invece, il mercurio, che purtroppo ormai comincia ad esserci un po' in tutti i mari. Quindi quante sardine mangiare, anche due volte alla settimana. Poi possono essere utilizzati in piccole quantità per insaporire pasta, verdure, insalate e altre preparazioni senza aggiungere sale, basta la sardina che è già un pochino salata, lo è lei. Addirittura fanno bene alla pelle. La salute della pelle è tuttora oggetto di ricerca, ma pare che facciano bene anche la pelle. Insomma, viva le sardine e viva la caffettiera. Alla fine, dopo che avete mangiato le sardine, magari con dei pomodorini, con un'insalatina fresca, e dopo arrivate a fine pasto, un bel caffè con la caffettiera del Paolo Tarantino.

La caffettiera del Paolo Tarantino, il momento degli aforismi di oggi, questo libretto che mi è stato regalato venerdì sera a cena, che contiene, quante pagine sono? Aspetta che vado a vedere, 172 pagine di aforismi. Quello di oggi è scritto da Huawei, l'autore. L'indispensabile funziona spesso, il superfluo spesso ha dei problemi. No, riflettiamoci, perché poi bisogna anche capire gli aforismi. L'indispensabile funziona spesso, il superfluo spesso ha dei problemi. Traete le conclusioni che volete, voi non li commento, ve li leggo, sono aforismi, quindi sono perle di saggezza, mettiamola così, ma ciascuno se lo commenta a modo suo. Tanti saluti da Ennio di Savona, ciao Ennio, in quel di Savona. Allora, ieri pioveva che Dio la mandava, oggi come va? Aspetta che guardo il mio radar che mi dice che no, in questo momento tutta la Riviera è libera. Il brutto è sulle Alpi in questo momento e comincia ad arrivare a Torino, quindi nel pomeriggio sarà anche qua. Terzo vintage di oggi. Partecipano al Festival di Sanremo del 1970, lo vincono, erano già una bella coppia, Adriano Celentano e la Claudia Amore in

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: È primavera. Senti che

0: primavera.
1: Grazie.
0: E questa è una roba recentissima, di sabato sera scorso. Le riprese sono state fatte dal Cinghia, perché era lui attaccato a una delle telecamere, delle videocamere che facevano la ripresa di questa serata di sabato sera scorso, dove c'era Paolo Bertoli. Mentre sabato prossimo, sempre alla Peschiera, dopodomani, ci sarà Maurizio Medeo, sabato 10 di ottobre, ad animare la serata in Peschiera di Valdengo, che come sapete viene ripresa in diretta e da Radio Liscio e da Prima Antenna, ma andata in diretta dalle 21.30, per cui se siete lì a ballare sappiate che rischiate, venite senza dubbio ripresi e vi si vedrà a casa. Guarda lo zio, il nonno, guarda il Giacomo, che bravo, come balla bene nel Giacomo, perché immagino che ci siano reazioni di questo genere. Siamo al primo vinile di Casa Andenna di oggi, una canzone del 1960 che prese ispirazione da un brano scritto nel 1929 da tale Charlie Patton, che si intitolava Spoonful Blues, e difatti il brano è Spoonful, interpretato da Howlin' Wolf. Questo Howlin' Wolf ebbe successo all'epoca, anche se morì non tanto giovane, perché era del 1910, morì nel 1976, quindi ne aveva 66 di anni, ma era comunque giovane. E di lui si legge bene tutta la storia in un film che io ho visto, se ben mi ricordo. Sì. Negli anni 30 condusse una vita da agricoltore nell'Arkansas e dopo servì nella seconda guerra mondiale l'esercito statunitense, e dopo che era stato in guerra venne preso dallo sfizio della musica e si lanciò. Allora, attenzione, perché la sua storia viene ripresa nel film Cadillac che io ho visto sul suggerimento del Cinghia, l'ho salvato nelle mie cartelle dei grandi classici, perché è un film che fa la storia della Chess Records e della Cadillac Records, che erano le grandi case discografiche che ci furono prima della mitica Motown. Comunque, ascoltiamola. 154esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, fatta nel 2024, questa classifica, dalla rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale. Spoonful è la cucchiaiata, ma fatti una cucchiaiata di gelato. Howlin' Wolf, 1960.

Era Spoonful, la cucchiaiata di Howlin' Wolf, 154esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre. 11:54, questa è Canzoni Senza Frontiere. Qualche messaggio che dice: ciao Ettore da Mario di Sanremo, qui giornata bellissima, l'ho visto sul radar, che lì è tutto bello pulito, quindi sarà il sole, sarà la Sanremo dei tempi migliori. Buongiorno a tutti da Giorgio, mi piacerebbe ascoltare un brano della Cammarone, ciao a tutti. Aspetta, ce l'ho, alle 12:29, quindi fra mezz'ora, se aspetti, ti mando la Cammarone, ce l'ho già in scaletta. Ciao Radio Liscio, quale orchestra ci sarà sabato sera alla Peschiera? Te l'ho appena detto, Maurizio Medeo. Sabato sera ci sarà Maurizio Medeo. Ciao Ettore, buona giornata a tutti voi da Alessandra di Mondovì. Bravi! Ciao Alessandra. Buongiorno e buona giornata da Tonino da Sgurgola, in provincia di Frosinone. Wow! Siamo in pieno sul canale 97 di Teleantenna. Ciao Ettore, sono Sabina di Cencenighe, in quel di Belluno. Voi avete anche canzoni popolari tipo quelle delle mondine? Buona giornata, ciao, certo che le abbiamo. Noi abbiamo qualsiasi tipo di musica, tutte quelle che vuoi. Tu chiedi e ti sarà dato. Sabina di Cencenighe in provincia di Belluno. Per esempio, adesso io non c'ero. No, no, se c'ero dormivo, per cui non accusatemi, io non c'ero. Come ci dice il Matteo Tarantino, che conclude praticamente la prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Lo dico anche perché quelli di Prima Antenna si staccano alla fine della prima ora.

0: Io non c'ero. Era Matteo Tarantino che ci ha portato l'M Lemme a meno due, meno uno. Din don, din don, din don. Suonano le campane a festa nel paese per annunciare che è arrivato il mezzogiorno. E c'era una bella ricetta di una cosa che ho fatto io ieri sera, l'ho trovata su internet, che è il Libum. Mio genero ieri sera, prima di cominciare a mangiare, ne mangiate quattro pagnotte. È una roba facilissima che si fa con 250 grammi di ricotta. Quelle, si trova già la confezione a 250 grammi nei supermercati. Si aggiungono, è facilissimo, 60 grammi di farina, un uovo e mezzo cucchiaino di sale. 250 grammi di ricotta, 60 grammi di farina, un uovo e mezzo cucchiaino di sale. Impastate, vi sporcate un po' le mani, poi in una padella mettete un po' di foglie di salvia, di alloro, di rosmarino, di erbette, e sopra un po' di olio, ovviamente c'è sempre un po' di olio, e infilate in forno. Per quanto tempo? A 200 gradi per 40 minuti. E vengono fuori delle pagnottine di pane che, mamma mia, che buone! Si mangiano così. Vi ho detto, mio genero, 4 ne ha mangiate. Ne ho fatte 8, metà se le sciroppate lui. Una la nipotina, una io e le altre due, le due signore, la mia figlia, moglie del genero, e la mia signora, che però l'ha mangiata a metà, perché lei mangia bocconcellini e poi rimolla lì. Allora, a mezzogiorno sapete che è una caratteristica ormai, c'è il momento reclam e il momento news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk, nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso da arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano, nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Rieccoci qua. Mi piace perché durante, chiamiamolo per noi, l'intervallo che è rappresentato dal passaggio delle news e delle reclame, Cinghia e io ci facciamo le nostre robe. Lui è andato, è la famosa presa della Bastiglia, la presa della Bastiglia del Cinghia, e io mi verso da bere, rimettiamo a posto, cioè ricarichiamo un attimo, riposizioniamo la postazione, pronti per attaccare la seconda ora, che vi ricordo su Prima Antenna va in onda dalle 17 alle 18 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, mentre va in diretta con Teleantenna. Allora, siamo alla Claudia Scarciafratte, che con tutta la sua sensualità in questo 8 di ottobre 2026, giovedì, 281esimo giorno dell'anno, ne mancano 84 alla fine dell'anno, ed è Santa Pelagia. Quindi, se conoscete una Pelagia, oggi è il caso di fare gli auguri. Ed è la giornata mondiale della vista, quindi di tutti quelli, addirittura in molte città fanno delle visite gratuite. Qui ad Asti, pomeriggio, in piazza Alfieri, quindi proprio nella piazza Wow Wow di Asti, fanno le visite gratuite per chi vuole sapere come va la propria vista. Io per esempio, e dicono che non è un bene, però da 2 anni a questa parte, non so perché, ma dopo 35 anni di occhiali per leggere, ho ricominciato a leggere benissimo senza occhiali. Anche il formato 8, cioè quello piccolissimo, non so cosa è successo, ma i miei occhi, o c'è un decadimento generale, per cui nel decadimento la vista si è abbassata ed è ritornata a farmi leggere, o non lo so, ma è una fortuna. Gli occhiali li ho sempre sotto mano, anzi li ho qua, eccoli qua, ho anche gli occhialini da viaggio, che sono questi, ma non ne ho proprio più perché non ne ho più bisogno. Terre di mare, Claudia Scarciafratte. Non ho battuto sul tavolo.

Ecco, mi sembrava strano che non la, il regista non la infilasse in acqua vestita, perché è una cosa che al regista che fa tutti questi videoclip piace, vedere le donne che si infilano in acqua vestite, le piazza tutte così. Allora, era Terre di Mare della Claudia Scarciafratte. Buongiorno Etero, un abbraccio da San Martino di Castrozza. Che bella San Martino. Buon lavoro nonno Mimmo da Firenze. Sei lì in vacanza? C'è un biliardo lì, perché nonno Mimmo da Firenze è uno dei biliardisti di Firenze. Mi auguro che ci sia un biliardo anche a San Martino. C'è senza dubbio San Martino di Castrozza. Ciao nonno Mimmo. Allora, una canzone che per me rappresenta un aneddoto di gioventù, ma veramente un aneddoto. Ero in montagna, avevo conosciuto una bella ragazza che mi pare fosse Miss Sondrio addirittura, o Miss Valtellina, che aveva accettato di venire a, cioè mi aveva invitato a bere un caffè a casa sua. Fermi tutti, non aveva accettato un invito mio, io ero stato invitato da lei. E a un certo punto diciamo che ci siamo lasciati andare ad un po' di coccole, e c'era uno di quei giradischi che mettevano i dischi e li facevano scattare automaticamente. L'ultimo poi che rimaneva veniva ripetuto fino a quando non fermavi il giradischi. Ho ascoltato per un'ora di fila questa, una bambolina che fa no no no, fino a quando non ho potuto spegnere il giradischi. Allora, siamo nel 1966, confermo, anch'io ero nel 1966, inizio 1967, e Michel Polnareff, che poi ho conosciuto quando sono andato a lavorare a Radio Monte Carlo, è un ragazzo del 44, però all'epoca era giovanissimo, arrivò tutto vestito di nero con una camicia stile medievale, di quelle molto larghe, con il rabuffone qui, ed era un giocatore di ping pong spettacoloso. Ci siamo fatti due ore di ping pong, non, a quel livello lì avrò fatto un'ora, ecco, di ping pong, a Radio Monte Carlo, nella sala ricreazione di Radio Monte Carlo c'era un ping pong. Ci siamo fatti un'ora di ping pong e parlando gli ho raccontato questo aneddoto, si mise a ridere. Una bambolina che fanno no era la versione italiana della poupée qui fait non, che poi vuol dire la stessa cosa, la bambola che fa no, che dice di no. Il testo italiano di la poupée qui fait non era stato scritto dal mio amico Herbert Pagani. Una bambolina che fa no no no, 1966, Michel Polnareff.

Allora, abbiamo una discussione feroce. Ma intanto mi piaceva Michel Polnareff, perché è una bambolina che fa, poi quando ha tutte le R molto francesi. Era, aspetta, dove hai messo la scaletta? Qua. Una bambolina che fa no, Michel Polnareff dicevo, una discussione feroce con il cinghia, perché ho un microfono di quelli d'oro, se non che di platino, qui nel mio studiolo, nel mio ufficio radiofonico, ma talmente sensibile che non posso battere sul tavolo, che lui si incavola, dice che come batto sul tavolo il microfono con il compressore stacca, non fa sentire più niente. Allora adesso ho messo la spugna qua, la spugna dove io appoggio le dita, perché non è possibile che io debba parlare senza poter battere le mani, picchiare le dita sul tavolo. Devo stare fermo come un baccalà. Come faccio ad animare una trasmissione radio stando fermo come un baccalà? Ha le sue esigenze, perché lui è lì bello in panciolle seduto sulla sua poltrona che si lamenta perché gli fa male il sedere, gli fa male la schiena. Che tempo fa oggi, è una lamentela continua, però io appena faccio così con la mano, hai picchiato le dita sul tavolo, ho picchiato le dita sul tavolo, viene naturale, non parte una canzone, uno picchia le dita sul tavolo, non posso muovermi, sono qui imbalsamato. Madonnina degli Alpini, Marco il Clan. Non è bello lavorare così, è difficile lavorare così, è anche una questione di immedesimizzazione.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Stupendo doppio spessore di spugna, posso picchiare le dita sul tavolo. La Tonia tuo disco, vieni via con me. La seconda volta che la passiamo oggi, l'abbiamo già passata la prima ora con la stanza fredda.

Vieni via con me. Bell'invito se ti viene fatto da una donna. Tonia Todisco. E siamo al momento dei vinili di casa Andenne. Intanto la soddisfazione che posso picchiare le dita sul tavolo con la spugna, non si sente quasi più niente. Non puoi dire che si sente, l'ho messa doppia. Cosa devo mettere? 10 cm di spessore di gomma piuma? Allora avete messo un microfono esagerato. Allora, questo è un brano 153esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di

sempre, fatta nel 2024 dalla rivista Rolling Stone. Super eccentrico, ecco, si può tradurre così, super freak, super freak, di Rick James. Allora, intanto venne pubblicata nel 1981 con l'etichetta della Gordy. La Gordy era la sottoetichetta della Motown, ma sempre Motown era. Ma soprattutto questa canzone è diventata una cover per un sacco di persone, è stata messa in un sacco di film, recentemente addirittura in Suicide Squad con la Margot Robbie, in Little Miss Sunshine, in Grey's Anatomy, I Simpson, A-Team, serie TV. È stata ripresa questa canzone perché il suo ritmo, non potrete negarlo, è molto coinvolgente. Ascoltiamoci la versione originale, quella di Rick James, che poi è quella che è in classifica, del 1981, Super Freak.

Era bello sudato, alla fine, con tutte quelle donne attorno, è un brano che pompava. Super Freak era Rick James, 1981, secondo vinile di Casandenna di oggi. E adesso me l'aveva chiesta una quarantina di minuti fa, ed era, eccolo qua, Giorgio, mi piacerebbe ascoltare un brano della Cammarone. Ciao a tutti.

Ma a volte 2 ore effettivamente, se ci si mette tanto impegno e tanto sentimento e soprattutto tanta verità, possono cambiare, non si sa per quanto tempo, le carte in tavola. Lo so per esperienza vissuta. Io una volta chiesi ad una ragazza: dammi ancora queste 2 ore e parliamone. Lei voleva andarsene via e lei mi concesse quelle 2 ore con tutto il pacchetto. E dopo le 2 ore però disse: no, però guarda, finiamola qui. E io fui costretto ad accettare. 4 mesi dopo ci aveva ripensato, si ripresentò dicendo: ma forse ho sbagliato. E a quel punto non ero più disponibile io. Mia cara, bisogna pensarci, bisogna cogliere gli attimi fuggenti. Allora, era 2 ore della Elena Cammarone. Intanto, visto che arrivava un messaggio, perché brilla e me lo significa. Allora, basta prese in giro, stupidino. No, questo è il Cinghia che mi ha mandato una presa della corrente, di quelle che si mettono prese in casa, messa per terra e con la scritta per terra in una piazza e con la scritta basta prese in giro. Oh, oh, oh, oh, oh. Allora, una canzone che ha una storia particolare.

perché del 1969 era Lucio Battisti e questa canzone doveva essere il lato B del 45 giri di Lucio Battisti, mentre il lato A doveva essere 10 ragazze, in quanto Battisti e Mogol la ritenevano più adatta ad essere lanciata come canzone dal lato A, quindi dal lato principale di 45 giri. Ma intervenne il mio amico Renzo Arbore, che doveva averli nella trasmissione speciale per voi, e disse, ascoltando quello che doveva essere il lato B, fa: no ragazzi, assolutamente, questa lato A secondo me è più bella da presentare al pubblico. E fu così che Acqua Azzurra, Acqua Chiara diventò il lato A, mentre 10 ragazze diventò il lato B. Acqua Azzurra, Acqua Chiara, con le mani posso finalmente bere.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, i nati morti, mi stavo dimenticando di farli oggi. L'8 di ottobre del 1970 è nato Matt Damon, quindi ne fa 56 oggi. Nel 1965 è nato Carlo Cracco, grande chef. Nel 1957, l'8 di ottobre, è nato un campione del mondo, Antonio Cabrini. Nel 1958 la Dame Européenne, Ursula von der Leyen, oggi festeggia i suoi 68 anni. È del 1949, una delle più alte attrici americane, alta nel vero senso della parola, è 1,86 m. Tanto è vero che ha avuto delle difficoltà a fare dei film perché c'erano gli attori maschi che erano più bassi di lei e dovevano recitare su una cassettina per essere più o meno alla sua altezza. Sigourney Weaver è dell'8 ottobre 1949. Sigourney Weaver ce la ricordiamo in Alien, è stato il film, la saga di Alien che l'ha lanciata, poi Ghostbuster e poi Avatar, era la professoressa Augustine. E poi Evan Torchio è nato oggi, il batterista dei Maneskin, è del 2000, quindi giovanissimo, 26 anni. Morti di oggi: Vittorio Alfieri, Mi spezzo ma non mi piego, 1803 è morto, l'8 di ottobre, e oggi, che è la giornata mondiale della vista, in piazza Alfieri fanno le visite gratuite per la vista. Nel 2017, già passati 9 anni, l'8 di ottobre moriva Aldo Biscardi. Ed infine nel 1925 moriva Vincenzo Perugia. E noi direte: chi è Vincenzo Perugia? Un fenomeno, un italiano, unico uomo che riuscì a rubare la Gioconda, ma in un modo incredibile, cioè la staccò, se la mise sotto il braccio al Louvre, uscì con la Gioconda sotto il braccio, e perché lui riteneva che ce l'avessero rubata, che fosse stata colpa di Napoleone che l'aveva rubata agli italiani, e lui disse: io la riporto in Italia. In effetti la riportò a Firenze, dove cercò di venderla, e quello che doveva comprarla si rese conto che era la Gioconda originale e la restituì ai francesi, perché la Gioconda non ci venne rubata. Leonardo da Vinci la vendette nel 1516, fu lui che la vendette ai francesi, beccò il grano e la Gioconda rimase in Francia. Comunque Vincenzo Perugia morì l'8 di ottobre del 1925, personaggio incredibile, no? Perché immaginatevi, non c'erano i sistemi di sorveglianza che ci sono oggi, ma uno dove là stacca il quadro, stacca la cornice, fa sul quadro, se lo mette sotto il braccio, esce e nessuno gli dice niente, se ne accorge. Fantastico. Va bene, i successi di Casadei. Mirko Casadei è di famiglia.

I successi di Casadei con Mirko Casadei. E prima dell'ultimo vintage di oggi siamo al cinecalendario. Qual è il film abbinato alla data di oggi, 8 di ottobre? Beh, qui siamo nell'Olimpo. Lawrence d'Arabia. Film come Lawrence d'Arabia rappresentano l'essenza del fare cinema. Diretto da David Lean, è uscito nel 1962 ed è considerato uno dei massimi capolavori della storia del cinema. Il valore di Lawrence d'Arabia non risiede solo nella sua imponente estetica, con le spettacolari riprese nel deserto e l'uso innovativo del formato 70 mm che permetteva di catturare immagini immense, ma anche nella complessità morale che propone il personaggio di Lawrence d'Arabia interpretato da Peter O'Toole. Durante una scena viene mostrata la prima pagina del Chicago Daily Courier, datata 8 ottobre 1918, in cui Lawrence appare in qualità di condottiero dell'esercito arabo. Perché la storia di Lawrence d'Arabia, personaggio che è realmente esistito, si rifà alla rivolta araba contro l'impero ottomano durante la prima guerra mondiale. Allora, il film abbinato alla data di oggi, 8 di ottobre, Lawrence d'Arabia, uno dei più bei film che siano mai stati fatti. E noi siamo ad una delle canzoni più belle della Caterina Caselli, uno dei suoi più grandi successi. La Caselli è una coscritta del 46. Nel 1968 cantava questa, che poi oggi è diventata il sesto vintage di Canzoni Senza Frontiere. Insieme a te non ci sto più,

0: Insieme a te non ci sto più, vediamo se ce la facciamo a fare anche l'accadde oggi. Nel 1871, grande incendio di Chicago, un grosso incendio a Chicago brucia 4.900 km quadrati in un giorno, distruggendo circa 17.450 edifici, uccidendone 250 e lasciandone oltre 90.000 senza tetto. Poi nel 1918, nella foresta delle Argonne in Francia, il caporale statunitense Alvin York uccide 25 soldati tedeschi e ne cattura 132 praticamente da solo. Ci ha fatto anche un film con Gary Cooper. Non ce la faccio, devo chiudere qua. Ciao Cinghia, grazie, appuntamento a domani, ultimo giorno della settimana, da Ettore Andenna, baci, abbracci, languide carezze e la sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
5: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni! Sono sempre loro!
6: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini! Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile, la donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
4: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk, nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe e colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
4: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma, colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
8: La Peschiera.

0: Pino!
1: Non solo le nostre canzoni questa sera, ma anche i grandi successi della musica italiana. Negli anni 60, scritta da Cocciante, negli anni 70, portata al successo in questa versione un po' più rock, diciamo, da Rino Gaetano. Il brano si intitola A mano, a mano.

0: sì, l'ugola di Daniele Tarantino. Bravo, bravo Daniele.
1: È partita l'ugola.
0: Sì, ma guarda che devi arrivare fino a fine serata così.
1: Padre mio, Spirito Santo, speriamo, speriamo, dai, ce la facciamo, ce la facciamo.
0: Adesso ti riposi un attimo perché è il momento di far tornare in centro palco la fisarmonica

se lo merita l'applauso, Alessia da Frosinone, signori. Sapete quanti chilometri ci sono da Frosinone qua? Circa 700. 700 chilometri. Bravo, bravo Alessia. Allora, adesso ritorno alle origini. 2015 nasce la mia prima formazione. Nasce con la collaborazione di Luca Bergamini, di Omar Lambertini e di Daniele Tarantino. Il brano si intitola Io ci sarò. E spero che sia di buon auspicio anche per il futuro. Si canta più o meno così.

0: Beh, San Valentino, signori, devo farlo anche per contratto, signori. Ce l'abbiamo scritto per contratto. Io questa canzone qua devo farla almeno 4 volte al mese.
1: Ah, ok.
0: Devo cantarla almeno 4 volte al mese. Si seggia.
1: Come si segga.
0: Si
1: sedia.
0: Si, si,

0: sembriamo davvero innamorati. Hai visto che roba quando cantiamo? No, non è che sembriamo, lo siamo davvero da ormai da... Era il 1900.
1: Chi c'era al governo?
0: C'era Pertini.
1: Ah, beh, allora. Boh.
0: C'era Pertini al governo. Allora facciamo così. Adesso aumentiamo un pochettino il ritmo. Lea.
1: Sì, arriva Anna Oxa, wow. Anni 90.
0: Allora, qua siamo nel 1900. Vabbè, non è che posso ricordarmi tutte le date. Era il 2009.

música italiana. Grazie, grazie, grazie di cuore. Ballerini, non ci siamo assolutamente dimenticati della tradizione. Noi partiamo subito con una bella mazurka. Vieni Alessio, raggiungi il centro del palco e si parte così. La mazurka, una mazurka ciascuno, non fa male a nessuno. Forza ballerini!

0: siccome siamo ritornati qui alla Peschiera dopo diversi anni, con soli 3,99 euro si potrà ballare la mazurka insieme a Lia. Ci fosse un cavaliere scoperto di dama,
1: visto di dama, sì,
0: può ballarlo insieme alla Lia, signori, 3 euro.

0: importunare le signore, Alessio.
1: Mi ha detto Giorgio che puoi salire sui divanetti, puoi salire sui tavolini, puoi fare quello che vuoi questa sera. Guardali! Occhio, un signore.
0: Ah beh.

0: se lo merita. Voi non lo vedete, ma lo vedo io. È là, è salito su un tavolino. Alessio Grossi. Adesso però non fare le scale, devi salire su dal palco.
1: No,
0: qua.
1: No, puoi fare le scale Alessio, non ascoltare Daniele. Noi continuiamo con la polca e questa volta andiamo a riscoprire le canzoni di una volta, tempo di polca. Eccole qui, si cantano queste, mi raccomando.

0: piscina, alla piscina negli anni 20. Sembra...
1: Ma non c'era negli anni 20.
0: Sembra giovane però, signore.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
4: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
3: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
4: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: in Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì al nord con residua instabilità su Emilia-Romagna e Basso Veneto con ancora qualche rovescio, ampie aperture altrove. Avremo instabilità sull'Adriatico, al sud rovesce temporali ma in miglioramento la Sardegna e l'Alta Campania. Temperature in calo solo al sud, è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ma buongiorno carissimi, buongiorno, finalmente giovedì, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio, qua tutta l'energia contagiosa che vi serve per affrontare le prossime due orette, tanto per cominciare, poi il resto della giornata, una giornata che ci lancia, ci fionda ormai verso il fine settimana. E infatti, come sempre da queste parti, anche oggi tanti belli eventi messi a calendario per voi, per farcire il vostro weekend come si deve. Alla musica ci pensiamo noi, ci pensa quell'omone in regia che si chiama Max Quarti. Ciao caro, buongiorno anche a te e ben ritrovato. Beh, lui vi fa ballare ovviamente con il meglio della musica da ballo, con le migliori orchestre che sono qua di casa da noi a Radio Liscio. Grande serata evento anche alla Peschiera di Valdengo questo weekend, ma ne parleremo più tardi. E allora boh, mettetevi comodi sul volume che comincia Energia Contagiosa. Benvenuti a tutti.

E allora carissimi, ben risintonizzati, ben ritrovati, partono due orette di energia contagiosa, super itineranti come sempre, faremo un sacco di bei giri per l'Italia. Fatemi subito salutare, mea culpa, mi sono perso un messaggio qualche giorno fa da Nadia e Roberto che hanno scritto al 331 335 6565, ci salutavano dalla Sardegna, chissà se sono ancora là, se sono local oppure sono rientrati. Vabbè, comunque grazie ragazzi, un abbraccione e l'invito è naturalmente quello di scriverci appunto al 331 335 6565. Allora vediamo un po' cosa combiniamo oggi, dove ce ne andiamo, bel programmino, 18° Festival Internazionale Mortadella Please Zola Predosa, provincia di Bologna, poi ce ne andiamo in provincia di Macerata nelle Marche, a Tolentino, per la quinta edizione di Cappelletto Fest, preparatevi, e poi già che siamo in zona ce ne andiamo anche alla 29esima Fiera Nazionale del Tartufo Pregiato di Pergola, per concludere il nostro viaggio di oggi in Piemonte, prima alla 51esima Sagra del Cardo, della Bagna Cauda e della Cipolla Piattellina, che si tiene a Andezeno in provincia di Torino, e poi Paletta e dintorni in quel di Coggiola, Biella, 18esima edizione. Hai capito? Che bel tour che c'è qui per voi, e sono tutte belle abitudini che ci fanno star bene, ci fanno divertire, ci fanno mangiare bene. Ed ecco qua, a proposito di belle abitudini, comincio subito con sto gancio pauroso, con la prima news che ho tra le mani, che colazione presto e cena entro le 20 sono le abitudini che allungano la vita e tengono anche in forma. Mangiare presto la sera soprattutto sarebbe importante, perché chi cena dopo la mezzanotte, pensate, dicono i dati, secondo questo studio che è stato fatto, questa indagine, aveva un rischio di mortalità superiore del 27% rispetto a chi cena molto presto, e a 50 anni veniva fuori che anche il gruppo che faceva colazione più tardi mostrava un'aspettativa di vita inferiore in media di 2,46 anni. Oh ragazzi, questo è uno studio condotto su 31.000 cittadini americani, poi quelli che mangiano pure male. Comunque il consiglio è buono, giusti apporti energetici, cene leggere, colazioni invece abbondanti che ci danno la giusta energia. Ma davvero, mangiare presto è anche il segreto poi per essere più magri, me lo dice sempre la dietologa. Purtroppo i biscotti a mezzanotte mi fregano. A tra poco cari, che partiamo per il nostro viaggio.

Vi stavo aspettando, welcome back. Allora, subito un bacione alla nostra amica Valentina che ci scrive da Sappada. Lei adesso è dalla parrucchiera, ci scrive alle cuffie nelle orecchie e ci sta ascoltando. Valentina, devi toglierti le cuffie, andare vicino ad Alexa, tanto c'è di sicuro, e dire: Alexa, apri Radio Liscio, così parte la festa anche dalla parrucchiera. Un bacione, cara, ci manda un saluto e un abbraccio a tutta Radio Liscio. Noi ricambiamo sempre con grande piacere. Un bacione anche al mio amico nonno Mimmo, che scrive sempre, e lui è proprio un affezionato, quindi ogni tanto ricambio con qualche abbraccio. Prima o poi ti raggiungo a Firenze per un bel caffettino, ci mettiamo lì sull'Arno e chi ci ammazza più. Allora, cari, non vi porto per adesso a Firenze, ma vi porto in Emilia-Romagna. Primo evento della nostra puntata di oggi, che si unisce a tutta la meravigliosa rassegna di questi giorni, 18esima Festival Internazionale Mortadella Please, Zola Predosa, provincia di Bologna, dove ovviamente la mortadella è un must, un grandissimo classico, e quindi tutta la cittadina si colora di rosa in occasione di questa festa. Il festival internazionale dedicato da più di 15 anni proprio alla mortadella, simbolo della gastronomia bolognese. 18esimo compleanno, si soffiano 18 candeline, e quindi un programma bellissimo nella piazza di Zola Predosa, e poi nelle aziende anche si possono incontrare tutti. Adesso vado sul programma, così ve lo racconto. Allora, come vi dicevo, intanto è la 18esima edizione, quindi ci sarà proprio un evento dedicato giovedì sera, quindi stasera alle 20, presso il ristorante di Mortadella Please in piazza della Repubblica. Si festeggia il compleanno con questo gran galà di anteprima, no? Con la cena in giallo, si chiama così, un menù meraviglioso: crema di patate al rosmarino con polpettina dorata e asparagi al burro, lasagnetta di carciofi e provola dolce con cremoso di mortadella, questo giusto per ingolosirvi, filetto di maiale cotto a bassa temperatura e le erbe aromatiche su purea di patate. Vabbè, questo è il menù speciale, diciamo, per il compleanno. E poi c'è tutto il programma che riempirà appunto Zola Predosa in queste giornate, un programma fittissimo. Si comincia venerdì con l'apertura degli stand, qui è dalle 18 alle 24, apre l'area Mortadella Land con la dama che incontra la regina Rosa, c'è un torneo di dama a cura di un'associazione, il Mortadella Show con la proiezione del film La Mortadella di Mario Monicelli, e poi stand aperti e via di festa. Sabato 10... dalle 11 apre tutto quanto la festa, dalle 12 aprono gli stand delle aziende Alcisa e Felsineo, dalle 12 alle 14 via coi ristoranti, e poi c'è il Mortadello Show con lo Shoganai Acoustic Duo in concerto, e poi ancora l'area Mortadella Land con un bel trekking Mortadella e Pignoletto. Pensa che bello farsi sta bella passeggiata di sabato, torneo di scacchi, insomma una cosa via l'altra. La mortadella incontra il pane, laboratorio per i bambini, ce n'è veramente per la qualunque. E la sera il Mortadella Party con le Cotiche, una storica band funky disco dance emiliana che è nata nel 1989. E poi domenica, bel programma anche qua, bello lungo, si comincia con le visite agli stabilimenti appunto delle aziende Alcisa e Felsineo, no, che sono trainanti in questa manifestazione, quindi si va a trovarli. Poi c'è il Mortadella Show sempre con In Sport, con delle esibizioni degli sportivi. Si anima, no, la piazza, si cerca di far festa, di animare il tutto. Poi ci sono i Mortadella Blues con i Blues Around, ovviamente stand aperti per assaggiare un po' di tutto, e laboratori anche al pomeriggio, laboratorio di cucina, show cooking, fino ad arrivare poi alla sera con le ultime aperture del ristorante e la festa appunto nell'area Mortadella Show. Signori, questo è quanto, ho cercato di darvi più info possibili, ora sta a voi innamorarvi di questa mortadella in quel di Zola Predosa, provincia di Bologna. Che meraviglia!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ala, carissimi, sono tornato, mi stavo leggendo qualche messaggio e allora faccio un saluto a Carlo che ci scrive da Canelli, che sono andato a cercarlo e non la trovavo, in provincia di Asti. Buongiorno Ale, sono Carlo, oggi sto aiutando mio fratello a raccogliere le ultime cose nell'orto. C'è una bella arietta fresca, ma lavorare fuori mette sempre di buon umore, vi ascoltiamo dal telefono. Che bello, sei lì con voi a fare i lavoretti in giardino. Salutami il fratello Carlo, anch'io c'ho il mio, mi dà sempre da penare nonostante ormai sia un uomo fatto e finito, ma c'ha sempre bisogno, quindi ti capisco. Va bene cari, allora volevo parlarvi di vestiti, perché l'abbigliamento aiuta contro lo stress, ci dicono gli studi, insomma, chiamiamoli così, studi trend, forse è meglio, no? Per attutire un po' questo stress da ottobre, le vacanze sono lontane ancora e quindi il cortisol dressing ci dà una mano, miss comode e curate per le giornate in ufficio, ecco, perché il cortisolo è l'ormone dello stress, è nemico del nostro benessere, quindi il cortisol dressing sarebbe una scelta consapevole per combattere l'ansia del lavoro e porre il nostro cervello rettiliano in modalità attacco o fuga, anche se non esiste un periodo reale, e quindi vuol dire star comodi, ragazzi, cioè quando stai comodo stai meglio, no? È come dire sentirsi bene allo specchio, perché poi uno sta comodo anche nelle proprie cose, cioè io sto comodo in tuta per esempio, tuta e pigiama sono i miei abbigliamenti preferiti, certo non ci puoi andare al lavoro, però vedi anche col vestito giusto che ti fa star bene, no? Ti dice, oh, come son figo oggi, ecco, quindi migliora un po' anche l'umore, no? Le regole d'oro del cortisol dressing dice di usare fibre naturali come il cotone biologico, la viscosa fluida e la seta lavata, anche per sentire addosso la giusta temperatura corporea. No agli accessori e ai vestiti che stringono, che bello quando mi posso togliere orologi, collanini, robaccia, tutta roba che dà fastidio. Meglio i pantaloni a gamba lunga e le camicie oversize o morbide. Sì, poi i vestiti stretti sono insopportabili. E poi scegliere colori che ispirano calma ed evitare i total black, troppo severi, capito? Quindi meglio il giallo burro, il beige, il grigio melange, il tortora, i colori pastello, no? Che sono un pochettino più leggiadri, ecco. No attacchi alti, sia calzature confortevoli come lo sneakers, i mocassini flessibili

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

E allora carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Qui c'è tutta l'energia contagiosa che vi serve tra una canzone e l'altra per affrontarlo questo giovedì a fronte alta, no? A petto in fuori, come si dice. Ci pensa Max con la sua musica, ciao caro, a tenerci compagnia. Lui che mixa le nostre orchestre come un professionista della console, ma questo lo sappiamo, è per quello che è qua con noi. Ti piace, eh? Ciao caro. Va bene, allora partiamo di nuovo per il nostro viaggio. Vi porto nelle meravigliose Marche, signori. Prima Macerata, poi Pesaro e Urbino. Cominciamo dalla provincia di Macerata. Esattamente, ce ne andiamo a Tolentino, dove a partire da domani si scatena una festa meravigliosa, il Cappelletto Fest, quinta edizione. Senti come suona bene. Uno dei piatti più rappresentativi della tradizione gastronomica locale, quindi troverete tanti stand con proposte differenti di varianti di questa pasta ripiena, con ricette tradizionali che esaltano ovviamente il sapore del territorio, e quindi tanta convivialità, buona tavola, degustazione di prodotti tipici, momenti di musica, di incontro, insomma sono quelle belle festicciole, no? Che ti raccontano tutto il territorio come deve essere fatto. Qui anche il programma tra le mani, così sono un pochettino più dettagliato. Si comincia venerdì alle 19 con l'apertura dello stand gastronomico, e alle 21:30 il concerto dei Secondo Tempo, Max Pezzali e Tribute Band 883. Poi si fa festa col DJ fino a tardi. Poi sabato sera gli stand riaprono sempre alle 19 e alle 21:30 ci sono i Live Play Experience, che sono un tributo ai Coldplay, e poi live music anche domenica. Però in aggiunta alle 16:30 c'è anche il laboratorio Mani in Pasta per i bambini, quindi insomma una bella seratina e be giornata anche quella di domenica. Quindi Cappelletto Fest, la location ve l'ho detta, ovvero Tolentino, provincia di Macerata. Se siete da quelle parti, beh, vale la pena passare ad assaggiare questo prodotto meraviglioso. Mentre invece a Pergola, e qua ce ne andiamo in provincia di Pesaro e Urbino, c'è un'importante manifestazione che è la 29esima fiera del tartufo bianco pregiato di Pergola. E ovviamente siamo nell'entroterra, no? E questa diventa una zona, centro nevralgico per gli amanti del tartufo bianco, soprattutto quello pregiato. È un evento molto atteso nelle Marche, perché ovviamente il tartufo qua è molto importante, soprattutto il tartufo bianco. Quindi nel centro storico troverete tanti stand enogastronomici, dove ovviamente degustare pietanze a base di tartufo, tra cui ovviamente quando pensi al tartufo ci metti i tagliolini, le uova, carpacci, formaggi, no? Il diamante della terra lo chiamano, ci sarà un motivo, no? Spettacoli musicali, poi mostre d'arte, laboratori sensoriali, show, cooking, tutto quanto in un programma veramente ricchissimo. C'è un sito dedicato che è fieradeltartufopergola.it, dove veramente c'è tutto quello che dovete sapere su tutto il cronoprogramma. Tra l'altro la zona è anche bello esplorarsela, no? Perché è una zona molto naturale, quindi insomma potete farvi anche il vostro weekend con delle belle passeggiate, arricchendo il tutto con il pregiato tartufo bianco di Pergola. Molto bene cari, questi gli eventi delle Marche, che si presenta così, no? Cappelletti, tartufo bianco, eh.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

questo weekend riprende anche alla Peschiera di Valdengo, il nostro storico locale partner in quel della provincia di Biella, dove questo sabato sera, anche in diretta nel nostro Radio Liscio Live, a partire dalle 21.30 su Prima Antenna in tutto il Piemonte e in tutta la Liguria, Maurizio Medeo, carissimo amico di Radio Liscio e anche naturalmente della Peschiera. Ma sarà uno spettacolo averlo lì con voi a farvi ballare, se riuscite a raggiungere la Peschiera naturalmente tanto meglio, altrimenti basta accendere Radio Liscio o la TV e la festa comincia e ve la portate anche a casa vostra. Tra l'altro una festa che poi potete ritrovare su YouTube, dove pubblichiamo tutte le nostre serate del Radio Liscio Live. E quindi state connessi, che le sorprese qua non mancano mai. Le news a tra poco, cari.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni, che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson. Saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, -3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Seconda ora di energia contagiosa, carissimi, ben ritrovati in questa puntata del giovedì che ci sta regalando enormi soddisfazioni, soprattutto in vista di questo weekend che sta per arrivare. Tante feste abbiamo messo a calendario e non abbiamo ancora finito. Ma prima un saluto da Bagnocavallo, che sta in provincia di Ravenna, alla nostra amica Monica. Ciao Radio Liscio, oggi sto facendo il pane in casa, era da un po' che non lo preparavo. Monica, ne sento il profumo fin qua, che bella notizia. Aspetto che lieviti e intanto mi godo un po' di musica. Un abbraccio ad Alessio, ma un abbraccio anche a te cara, grazie di essere qua con noi. È sempre bello ricevere i vostri messaggi al 331-335-6565. E allora prendiamo il treno, dai, che è sempre un bel mezzo di trasporto per muoversi quando non ci sono grossi ritardi. Ma questa è una bella notizia che parla di treni, perché è uscito l'European Railway Station Index, che viene stilato dalla Consumer Choice Center, un'associazione internazionale che tutela i consumatori, e si parla dei servizi e dell'efficienza delle stazioni ferroviarie. Una buona notizia. Nelle prime 20 c'è anche Roma Termini, che lo sappiamo, però è sempre ben posizionata nelle classifiche in questo caso. In cima però chi troviamo? Zurigo. Vabbè, impeccabile puntualità svizzera con 111 punti, la stazione migliore d'Europa. Pensate che a Zurigo l'attesa media sui binari è di un minuto. E sono pochissimi quelli che arrivano in ritardo. Pare di stare in Italia, sembra un altro pianeta. Al secondo posto la Gare du Nord di Parigi, molto bella. Terza Amsterdam Central, sono stato anche qua. E poi la Polonia, varie stazioni in classifica, grazie anche alla forte integrazione con tram e autobus. Va male la Germania, invece, non l'avrei mai detto, che con le sue stazioni occupa la parte più bassa della classifica per i ritardi cronici dei suoi treni. Ma pensa te, la Germania è messa peggio di noi, non lo sapevo. Poi abbiamo Roma Termini, invece la bella notizia, eccola qua, 12° posto per il suo traffico imponente, ma la percentuale dei treni che hanno ritardo è ancora un po' alta, supera il 40%, quindi qua c'è da lavorare. Fuori dalle prime 20, ma al 23° posto c'è Napoli Centrale, e poi Firenze Santa Maria Novella, Venezia Santa Lucia, 40° posto ex aequo. In classifica anche Milano Centrale e Torino Porta Nuova. Concludo nella parte alta della graduatoria, ci sono anche Breslavia, Berna e Lucerna, insomma tutte in quelle zone lì. E d'altronde, chi ci tiene sulla puntualità dei treni non transige, e io vorrei tanto che fosse così anche in Italia, ma mi sembra che siamo un po' lontani dal target. Vabbè, dai. Cari, a tra pochissimo, che ci andiate in treno, macchina o elicottero, io vi porto in Piemonte. Tra pochissimo, state lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: 331-335-6565, fatemi subito fare un saluto e mandare un abbraccio al nostro amico Enzo, che sta in zona Pesca Serroli, che me la sono andata a cercare in provincia dell'Aquila. E mi dice: ciao Alessio, sono fermo dal gommista perché ho una gomma terra, naturalmente me ne sono accorto stamattina, nel frattempo vi ascolto. Vabbè, oh. Senti, nella sfiga ti è andata anche abbastanza bene, dai, che ci siamo qua noi a tenerti sul morale. Va bene, un saluto anche a Giulia da Ceggia, provincia di Venezia, a casa con il gatto che non le lascia far niente, dice che continua a salire sulla tastiera mentre cerca di lavorare. Vi tengo in sottofondo con Alexa e fai bene, cara, un salutone anche a te. Vedi quanti amici un po' da tutte le parti che ci seguono, mi fa molto molto felice. E allora, tutti questi amici adesso io li traghetto, andiamo tutti insieme in Piemonte, due feste super tradizionali. Allora, apro con la prima, che ci porta in quel di Andezeno, che sta in provincia di Torino, dove c'è la 51esima sagra del cardo, della bagna cauda e della cipolla piattellina, tutto insieme. La bagna cauda sapete cos'è, no? È molto con le acciughe, con l'olio, si mettono dentro le verdurine, eccetera. Il cardo invece, però, sono dovuto andare a cercare, perché il cardo ho scoperto che è un ortaggio a forma di sedano e che però appartiene alla famiglia dei carciofi, hai capito? Ne ricorda anche il sapore. E qua viene celebrato questo cardo insieme appunto alla bagna cauda e a questa cipolla piattellina. E allora nei vicoli si incontrano stand colmi di ortaggi freschi, formaggi, salumi, specialità artigianali, con un'attenzione particolare ai piatti cucinati secondo le ricette contadine, come piace a noi. Ecco, la bagna cauda viene servita fumante, accoglie cardi croccanti e verdure di stagione, mentre le cipolle piattelline vengono trasformate in zuppe, hai capito? Ripieni e conserve dal sapore inconfondibile. E quindi convivialità, riscoperta delle radici agricole, mercatini, spettacoli musicali, non manca niente. Vi invito anzi nella loro pagina Facebook, che c'è tutto il programma, no, delle varie giornate, venerdì, sabato e domenica. Gli stand gastronomici aprono alle 19.30 venerdì e sabato, invece domenica tutta la giornata con l'inaugurazione alle 10. E poi insomma masterclass sul vino, visite guidate alle cantine, alla chiesa di San Giorgio e ancora la banda musicale in giro. Insomma, c'è tanta festa, tanto divertimento. L'appuntamento è per questo weekend ad Andezeno, 51esima sagra del cardo, della bagna cauda e della cipolla piattellina. Ma mica ho finito, perché vi porto anche a Coggiola, che sta in provincia di Biella, la conosco molto bene qua, e c'è 18esima paletta e di intorni, anche questa una bella festa, no? Lavorazione del maiale, questa è la zona del maiale, quindi carni selezionate, lavorate con sale e spezie, lasciate stagionare in olle e insaccate, che danno vita appunto a questo insaccato che viene servito in vari piatti come la paletta con polenta, con le patate o con i ravioli di paletta. Accanto a questo poi tartar di manzo, l'antipasto tipico coggiolese, biscotti, dolci tipici e il prezioso zafferano. Poi un bel mercatino enogastronomico, esibizioni artistiche, mostre, creazione di sculture in legno, street band musicali, insomma ce n'è per tutti. Una bella festa, sabato cena e serata in musica e poi domenica dal mattino mercato enogastronomico con gli hobbisti e lungo tutto il paese, come leggo dalla loro locandina, cultura, intrattenimenti, cucina e musica di street band. Tutto questo a Coggiola, in quel di Biella. Hai capito? Che belli eventi, che belle feste che ancora ci mancavano in Piemonte. Le rivedremo tutte tra pochissimo, quando andremo a rivedere tutte le feste di oggi. Dai che è giovedì, il weekend è lì che bussa, non vedo l'ora.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Oh, eccoci qua carissimi, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati. Stavo leggendo sta notizia, non era in programma, però ne parlo con voi perché poi mi acchiappano ste cose. E dice: perché la felicità può mettere ansia ad alcune persone? Cioè, già il titolo è strano, no? Di solito la felicità serve proprio apposta a togliertela l'ansia. E invece, quando delusioni e conflitti diventano familiari, anche la serenità, l'ego può generare ansia. E c'è questa terapeuta che ci spiega il motivo. Lei è Brittany Polanski della First Step Behavior Health e quindi lei dice che, come dire, l'autocritica, i conflitti, no, possono rendere l'infelicità un territorio emotivo conosciuto. Al contrario, un periodo sereno può sembrare quasi sospetto, no, come se qualcosa dovesse andare storto. Quindi tu sei troppo felice e sei lì nell'ansia che ti capiti qualche cosa, capito? Quindi l'infelicità, secondo sto ragionamento, parrebbe essere più sicura, perché conosciamo bene ciò che stiamo vivendo e non necessariamente, diciamo, siamo più pessimisti, perché se già sta andando male, no? Cioè, è proprio l'assurdo dell'assurdo. E quindi il problema però è che sta strategia, no, può avere anche l'effetto opposto, cioè per cercare di proteggersi dalla delusione significa tenere a distanza anche la gioia, la serenità e le relazioni positive. Non lo so, mi sembra un po' una ciarlanata. Certo, la felicità alle volte ti rende vulnerabile, no? Perché quando sei felice butti giù anche qualche muro, qualche barriera che magari di solito tieni alta, però poi magari ti aspetti la tramvata e quello ti devasta. E quindi forse il segreto qual è? È lì, stare nella via di mezzo, no? Quando sei felice, però con un occhio a quello che può succedere, quando sei triste con la speranza che succeda qualcosa di bello. Non lo so, cara Britney Polanski, io cerco di essere sempre felice, no? Poi alla fine le tramvate arrivano sempre, alcune le affronti col sorriso, altre non ce la fai proprio, però alla fine. Domani è un altro giorno, nello specifico domani è venerdì, e questo mi piace perché mi stampa il sorriso sulla faccia, l'idea che arrivi il weekend. E allora tra poco rivediamo tutte le feste protagoniste di oggi che si scateneranno giusto appunto in questo fine settimana. A tra poco, un po' di musica prima.

Rieccoci on air, carissimi. Il nostro caro Max etichetta sull'orologio, che significa che mi devo spicciare, perché vuol dire che sono andato un po' lunghetto. Va bene, però adesso ci rivediamo gli eventi che sono stati protagonisti della puntata di oggi. Andrò spedito, spedito, ma tante belle feste, tutte che cominciano tra oggi e domani. 18° Festival Internazionale Mortadella Please, Zola Predosa, provincia di Bologna. Abbiamo cominciato dall'Emilia Romagna, una mega festa dedicata tutta alla mortadella. Stasera c'è la cena di benvenuto di entrée, se volete partecipare presumo ci sia da prenotare se ci sono ancora posti, e poi per tutto il weekend parte questa meravigliosa festa dedicata alla mortadella e a tutto sto territorio che ha un sacco da offrire.

Vi aspettano nel centro, poi vi portano anche a fare delle passeggiate, molto molto carino. Da lì siamo andati nelle Marche, prima a Tolentino, che sta in provincia di Macerata, dove si celebra il prodotto di punta del territorio, il cappelletto. Infatti è il quinto cappelletto fest, quindi se passate da quelle parti e vi va di assaggiarne un po', sicuramente vi delizieranno. E se volete poi darci due grattate di tartufo sopra, prima vi consiglio di passare alla 29esima fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola. Qua siamo in provincia di Pesaro e Urbino, dove il tartufo bianco è una grande eccellenza per una grattata perfetta sui tanti piatti che avranno da proporvi in zona, insieme a tante altre tipicità del territorio. E per concludere, ci siamo andati poco fa, 51esima sagra del cardo, questo ortaggio che assomiglia a un sedano ma in realtà è un carciofo, della bagna cauda e della cipolla piattellina, in quel di Andezeno, provincia di Torino, dove beh, chiaramente la bagna cauda è un must, e ci hanno ricamato una sagra intorno che giunge alla sua 51esima edizione. Mentre invece a Coggiola, in quel di Biella, c'è Paletta e dintorni, 18esima edizione, e qua al centro dei festeggiamenti c'è la paletta, che è questo prelibato prosciutto di spalla tipico della zona, che viene preparato insieme a tutta un'altra serie di delizie: antipasto coggiolese, tartar di manzo, biscotti tipici, la polenta alla paletta, insomma una meraviglia cari. E domani chiudiamo la rassegna degli eventi, li rivediamo tutti quanti e andiamo a sciolinarci sto weekend meraviglioso che sta per arrivare. Siamo quasi in conclusione, Max, sono stato bravo, adesso vai tu con la musica, poi ci salutiamo, un minuto me lo darai, no? Dai, fa il bravo. A tra poco.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Or dunque, carissimi, anche il giovedì per quel che riguarda energia contagiosa lo possiamo archiviare, ma questo mi stampa un gran sorrisone sulla faccia perché significa che domani è venerdì, a parte che è la mia puntata preferita perché tutto questo lavoro della settimana va come un imbuto e vi trovate una bellissima agenda ricchissima di eventi proprio ovunque voi siate per festeggiare nel pieno della tipicità. E poi ovviamente perché comincia il weekend e vai di feste, di divertimento. Vi aspettiamo anche alla Peschiera di Valdengo, ve l'ho già detto prima, ma questa qui seratona questo sabato sera con Maurizio Medeo e poi dalle 21:30 il Radio Liscio Live, naturalmente su Prima Antenna, ve lo potete gustare alla grandissima anche comodamente da casa se siete in Piemonte o Liguria, naturalmente, perché quella è la regione di Prima Antenna, ma noi stiamo ampliando sempre di più il nostro segnale. Arriveranno tante altre sorprese. Va bene, cari, io per adesso vi saluto, ci vediamo qua domani alle 7 alle 14. Un bacione anche dal nostro Max per tutti voi, arriva dalla regia, e grazie come sempre di tutta la compagnia e di tutti i vostri messaggi. Ci si becca domani sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio con tutta l'energia contagiosa che serve. Ciao belli, a domani.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: signori e signori, alle 7 Rosita in Filadelfia.
1: Grazie a tutti.
0: Tesoro,
1: a voi.
0: Una dedica la voglio fare all'amore con questa canzone che è una delle nostre novità uscite.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.
0: Ma arriva puntuale l'amore, l'amore succede, eccola qua.

0: succede? Cado vita a Filadelfia a tutti voi, Gabriele!
1: Viva l'amore, ragazzi, grazie!
0: A proposito di amore, ragazzi, adesso vi voglio fare sciogliere. Voglio provarci con le canzoni di Massimo Ranieri. Una più bella dell'altra. Iniziamo con la prima. 20 anni. Bellissima, bellissima. Ragazzi, ci sciogliamo, eh?
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: voce, fatelo sentire un bel applausone, vai vai!
1: A tutti, grazie!
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Kimi Antonelli e Giorgio Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. Sette giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore, sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri sei per concludere la stagione. Il ventenne bolognese al fiere della Mercedes ha più 84 sul compagno di scuderia, potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia, ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in Indonesia. Ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le pre-qualifiche e il warm-up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina, dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A, che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno, tegola sull'Inter campione d'Italia che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri, al comando della classifica con le romane, dovranno fare a meno per 20 giorni, per infortunio muscolare, dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà il Monza. Alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus. Lunedì, doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. E domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Infine il basket, Rolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiacos, è attesa dal Bayern Monaco. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati, che bello essere insieme in questo 8 di ottobre, bello dirlo perché 8 ottobre è già un inizio così di lettere, di sillabe. Siamo contenti di essere insieme con la Melodia Italiana, con tantissime notizie, perché oggi davvero è una giornata ricca, festeggiamo un sacco di cose e poi c'è un'invenzione che ha cambiato la vita di tutti noi e siamo contenti di raccontare ovviamente strada facendo. Poi parleremo del weekend, di dove si andrà a ballare, cosa potremmo fare, ma lo faremo ovviamente con le canzoni generazionali, con le canzoni dell'orchestra da ballo, con i momenti acustici che ci permetteranno di cantare insieme alla chitarra quando pescheremo la carta inerente alla canzone acustica. E salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida alla regia in questa giornata bella. 331 335 6565 è il numero per mandarci gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Ci sono anche arrivate delle foto da alta quota dal nostro caro nonno Mimmo da Firenze, che in questo momento non è a Firenze ma ci ha portato in un posto davvero molto bello e ne parleremo in corso di puntata. Ma iniziamo con la prima carta, andiamo nella generazione X con il grande Toto Cotugno. Solo noi, siamo solo noi in TV, in radio, in tutto il mondo sintonizzati. Solo noi. Senti che inizio, senti i violini e gli archi, il disegno musicale che compongono la canzone.

canzone che vince il Festival di Sanremo, questa Solo Noi, che ha inaugurato questo nostro viaggio in questo giovedì 8 di ottobre, e racconta un po' un amore finito, i ricordi quotidiani dove il protagonista ripensa con rimpianto ai piccoli gesti del passato, come gli abbracci e la complicità. Ma tante volte quando viviamo il momento non ci rendiamo conto, ci rendiamo poi conto con il senno di poi. E in quell'anno ci fu, nell'80, precisamente il 14 ottobre, la marcia dei 40.000 a Torino, dove si è svolta la storica marcia di appunto 40.000 impiegati della Fiat che scesero in piazza a Torino contro i picchetti degli operai. Un forte impatto ebbe questo evento. Ma oggi, che è l'8 ottobre, andiamo a vedere un po' la giornata internazionale di sensibilizzazione sulla dislessia e la giornata internazionale della podologia. Quindi dobbiamo anche trattare bene i nostri piedi, prevenire le tante cose. Poi c'è anche un pensiero che spesso coincide oggi con la giornata mondiale della vista, promossa dall'OMS, e sul web, tra le associazioni, viene ricordata anche la giornata mondiale del polpo. Quindi oggi è una giornata polposa, ricca di tante feste, di tante sensibilizzazioni. Ogni giorno dobbiamo ricordarci di qualcosa. E poi ci fu una cosa importante, ma ne parleremo strada facendo. Nel frattempo andiamo a salutare nonno Mimmo, che ci sta ascoltando dalle montagne della Dolomiti. San Martino di Castrozza, Passorolle, per una giornata rilassante, godetevi queste bellezze dolomitiche. Nonno Mimmo da Firenze, che ci ha portato in alta quota. E sappiamo che quando abbiamo gli ascoltatori in montagna salgono gli ascolti, perché vanno in quota. Questa era carina, Marco. No, niente, è come se non l'avesse appresa. Orchestra Ballo Contemporanea, prossima carta, Marco Zeta, Tra le vigne e il silenzio. La dedichiamo al nostro nonno Mimmo in montagna, perché è vero, tra le vigne regna il silenzio della natura.

Meraviglia il silenzio, bravo Marco con questa canzone. E vado a ricordare che oggi siamo a giovedì 8 di ottobre. La prossima carta la dedicheremo a tutti coloro che proprio oggi festeggiano il compleanno. E anticipiamo che l'appuntamento è imperdibile questo sabato con l'orchestra di Maurizio Medeo al Radio Liscio Live, in diretta su Prima Antenna dalla Peschiera di Valdengo. Davvero un sabato sera imperdibile per coloro che magari non possono raggiungere la peschiera, ma possono tranquillamente ballare a casa. Grandi serate dove portiamo avanti le tradizioni, il ballo contemporaneo. Andiamo a pescare la carta, canzone acustica. E allora cantiamo. Prepariamo le corde vocali e quelle consonanti e intoniamoci. Il cavo che un po' non va, ho sentito un vuoto di volume, ma in diretta andiamo avanti e ci cantiamo questa canzone.

era ci sarà sempre un modo più umano per darsi di più. Canzone di Albano Romina nel 1984, scritta da Cristiano Minellono, che salutiamo, e Dario Farina, presentata al Festival di Sanremo, dove si aggiudicarono niente proprio di meno che il primo posto. Bravi anche voi all'ascolto che l'avete cantata. Generazione Silenziosa ora in arrivo con Miranda Martino e la canzone dal titolo sembra un po' veneto, Gaston, Miranda Martino, prego regia.

0: Frank David con Lorena Tiburon, mentre prima abbiamo ascoltato Gaston, che sembrano due titoli veneti, perché c'è l'usanza del Veneto di togliere l'ultima lettera. E a proposito di Gaston, mi è venuto in mente che forse Marco non l'ho mai detto, ho un amico che si chiama Gastone, ma tutti lo chiamiamo Tone, perché nell'ultimo periodo risparmiamo il gas. Se ti è piaciuta, se risate, se no facciamo finta di niente facciamo finta di niente. Sta facendo così questo Marco, non è possibile. Ah no, cercava il pugno. Mentre Gaston di Miranda ci riporta appunto al 1962, questa canzone che racconta un po' il conflitto interiore di una donna intrappolata nel fascino di un uomo fatale di nome Gaston. E in quell'anno ci fu anche l'uscita in edicola dell'editoriale il celebre fumetto Diabolic, creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani, che poi fecero davvero un grande successo e cambiarono proprio la storia del fumetto nero italiano. Bello bello, e grazie a queste due canzoni, una da ballo e una della Generazione Silenziosa, e ora andiamo a curiosare cosa è successo l'8 di ottobre di 96 anni fa. Ci fu il primo volo del primo elicottero moderno, grazie ancora prima della mitica Vespa, inventata da Corradino d'Ascanio, legò il proprio nome anche a un evento importante nella conquista del traffico aereo, perché fu inventato il primo elicottero moderno con il modello DAT3. Trovò le giuste misure l'8 ottobre del 1930, lo testò all'aeroporto di Ciampino. Fu davvero un trionfo. Il velivolo raggiunse i 18 metri di altezza e restò in quota per 8 minuti e 45 secondi, coprendo una distanza di oltre un chilometro, e lì nacque l'elicottero. Quindi festeggiamo anche l'elicottero e tutti gli elicotteristi che ne sono conseguiti per ovviamente far volare l'elicottero. Altra carta, altra canzone, Generazione Millennials con Marco Mengoni, canzone che ha vinto il festival Due Vite, forse è arrivato secondo. Due Vite, il due è arrivato primo. Il suggerimento della regia in diretta, Marco Mengoni, a te la linea.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

che giri fanno due vite? E beh, fino a quando il filetto gira e si avvitano ovviamente con il bullone. Sei d'accordo, Marco? Era terribile questa, ma quando siamo in diretta e quelle che ci vengono in mente, noi le largiamo. Se qualcuno sta ridendo sotto i baffi, fatecelo sapere al 331-335-6565 per così, per dire sto ridendo, ho capito la freddura, è stata bella, è stata bellissima, è stata magnifica. Oppure se non arrivano messaggi, dobbiamo pensarci. Era due vite che confermiamo ha vinto il Festival di Sanremo nel 2023 ed è una canzone che racconta un po' il rapporto con se stessi, dove il brano mette al centro la relazione più intima, ovvero quella con il proprio io, al centro di tutto. Mentre ora siamo arrivati al centro del nostro viaggio e quando arriviamo a metà di puntata con la Melodia Italiana abbiamo il collegamento con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato con dei video che sono delle reliquie, siamo felici di avere solamente noi di custodirle nel cassetto dei ricordi. E quest'oggi l'orchestra di Castelli da Pasi con il brano Ciliegi Rosa, tempo di Cia Cia Cia, in diretta all'archeologia del liscio.

0: la tromba.
1: E bravo Rino Pagnoli con questo finale di tromba del celebre brano Ciliegi Rosa, che ci riporta al 1950, e il brano divenne poi un pezzo planetario di grande successo grazie alla versione strumentale a ritmo anche di mambo. Poi ci furono le versioni vocali con artisti come Carlo Buti del 51, Nilla Pizzi, Luciano Taioli e in seguito anche Claudio Villa e Nini Rosso. Quindi abbiamo ascoltato invece la versione originale con questa tromba che faceva un grande finale, ed è una di quelle canzoni che ancora oggi l'orchestra da ballo, quando è il momento del cia cia cia dei balli di gruppo, parte appunto la sezione dei fiati, anche se ultimamente la sezione fiati è rimasta più di dominio delle orchestre romagnole rispetto ad altre. Altra carta, procediamo nella generazione delle canzoni acustiche. Allora, abbiamo anche cambiato il cavo nel frattempo, vediamo se funziona una questione di cavo di chitarra. Eri un cavo, ragazzo. Secondo me era il cavo, perché adesso funziona e ci

probabilmente era una questione di cavo. Un giorno funziona, il giorno dopo dice no, basta, non funziona più. Le 11 ore canzone popolare che è di origine ignota, quindi non si sa, è una canzone di quelle nate e fa parte un po' del territorio del nord Italia.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Cordani, un omaggio a Sandrino Piva che eseguiva questo brano Una rosa per te, un successo popolare, e prima abbiamo ascoltato Sono tremendo, guarda sono tremendo e ti regalo una rosa per te, così per stemperare o magari per farci perdonare qualcosa. L'usanza è quella di regalare le rose. Noi oggi in tempi moderni consigliamo: regalate una canzone, è più economica e trasmette anche un'emozione. Mentre sulla canzone Sono tremendo, la cosa che ci viene da pensare, da riflettere, che è una di quelle canzoni che hanno attraversato le epoche e che ancora oggi i giovani, quando parte questo ritmo, iniziano a ballare scatenati. Questo rhythm and blues all'italiana, dove appunto il protagonista si definisce tremendo per la sua energia travolgente. E in quell'anno, nel 68, anno in cui è nata la canzone, ci fu il matrimonio da favola proprio all'italiana, perché si sposarono Jacqueline Kennedy e Aristotele Onassis, e a firmare l'iconico abito da sposa di Jacqueline fu proprio lo stilista italiano nostro Valentino, consacrando definitivamente l'alta moda italiana in tutto il mondo. Quindi questo è un matrimonio che va celebrato e soprattutto va ricordato il tocco all'italiana. Altra carta, altra canzone, siamo quasi al termine, mamma mia come passa in fretta il tempo. Generazione X con Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone. Ci ricolleghiamo al discorso di prima: per farsi perdonare, una rosa per te oppure una canzone. Ma se bastasse una canzone, ce lo dice Eros, forse basta una canzone.

canzone, testo importante, con la speranza che una sola melodia possa bastare per cambiare la realtà, unire le persone e far piovere amore. Grazie Eros Ramazzotti alla Generazione X, questa canzone che è sempre un piacere ascoltare, ci ha accompagnato al termine. Abbiamo ancora una carta da giocarci per questo viaggio, torneremo ovviamente domani e saremo insieme con un altro viaggio nella melodia italiana. A seguire poi abbiamo il disco della settimana e ovviamente l'appuntamento con Canzoni Senza Frontiere a casa di Ettore Andenna, imperdibile appuntamento. L'ultima carta prevede, peschiamo, l'orchestra da ballo contemporanea. Ci salutiamo con Marianna Lanteri e la sua Mare Dentro, ringraziando il nostro Marco Sasso detto il Cigna, che ci ha guidato con la massima prudenza anche quest'oggi. Non siamo stati fermati, non siamo stati multati. Un buon giovedì 8 di ottobre, ci vediamo domani che sarà venerdì 9, chiudiamo la settimana.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radioliscio Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno della cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E si apre anche oggi una nuova puntata dei Simpatici Italiani, lo spazio di Radio Liscio in cui andiamo a riscoprire il vecchio archivio con i grandi del passato, i grandi successi delle orchestre del Liscio e della tradizione popolare. Apriamo con la Nuova Romagna Folk, Mambo Strambo e Io Cerco Marito.

E dopo i primi due brani propostici dalla Nuova Romagna Folk, passiamo a Franco Bastelli. In programma Paesanella mia e Cancelli.

E questa era Cancelli, propostaci da Franco Bastelli. Arriva invece Raul Casadei per i prossimi due brani proposti oggi nel nostro spazio dei simpatici italiani su Radio Liscio: Vilma e Non c'ho una lira.

Non c'ho una lira era una proposta dell'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ci avviciniamo un po' di più ai giorni nostri con un Pietro Galassi di più recente produzione Eternamente e Pirata dell'amore.

un grande successo di Pietro Galassi, Pirata dell'amore. Adesso ci spostiamo al Sparoni Folk Festival 2025, tratto dal live di quella serata. Ci ascoltiamo tre pezzi delle voci del Piemonte: Vino amaro, Piemontesina bella e Nonno Alpino.

0: Grazie.
1: E quelli che avete ascoltato erano tre brani live dallo Sparone Folk Festival 2025, propostaci dalle voci del Piemonte. Adesso arriva Luca Bergamini con i prossimi due brani in programma, Felicità e Se dico no.

Luca Bergamini con Novella Vandi ci hanno proposto Se dico no. Arriva Silvano Silvagni in chiusura di programma con il suo sax, un bel valzer, preludio, e con questo ci salutiamo, io vi ringrazio. Vi do l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con I Simpatici Italiani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
2: L'economia.
1: Via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già ad agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
3: 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia, per la difesa, e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto dell'accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
1: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto dall'Ucraina al Medio Oriente spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai 100 dollari al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative. In Europa, Piazza Affari chiude a meno 1,35%. È tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria della Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto, a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere, sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale, i particolari nella scheda di Marco Mancini.
2: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
1: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni, intanto, sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13 in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì al nord instabile ancora sul Triveneto ed Emilia Romagna, con rovesci sparsi e intermittenti in attenuazione in serata. Maggiore apertura invece al nord-ovest, che ritrova già il bel tempo. Al centro tempo variabile, a tratti instabile, con qualche rovescio sull'Adriatico e sul Basso Lazio. Al sud instabilità invece in aumento, con piogge temporali in estensione da Campania, Alta Puglia, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia. Sardegna variabile o a tratti instabile, con qualche rovescio sull'area centro-settentrionale. Temperature in calo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Signore e signori, alle 7 Rosita in Filadelfia.
1: Grazie a tutti.
0: Tesoro,
1: a voi.
0: Una dedica la voglio fare all'amore con questa canzone che è una delle nostre novità uscite.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.
0: Ma arriva puntuale l'amore. L'amore succede, eccola qua.

0: succede. La novità Filadelfia a tutti voi, Gabriele.
1: Viva l'amore, ragazzi, grazie.
0: A proposito di amore, ragazzi, adesso vi voglio fare sciogliere. Voglio provarci con le canzoni di Massimo Ranieri, una più bella dell'altra. Iniziamo con la prima, 20 anni. Bellissima, bellissima. Ragazzi, ci sciogliamo, eh? È il momento.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: voce, fatelo sentire un bel applausone, vai vai!
1: A tutti, grazie!
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
4: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E si apre anche oggi una nuova puntata dei simpatici italiani, lo spazio di Radio Liscio in cui andiamo a riscoprire il vecchio archivio con i grandi del passato, i grandi successi delle orchestre del Liscio e della tradizione popolare. Apriamo con la nuova Romagna folk, Mambo Strambo e Io cerco marito.

E dopo i primi due brani propostici dalla Nuova Romagna Folk, passiamo a Franco Bastelli. In programma Paesanella mia e Cancelli.

Questa era Cancelli, propostaci da Franco Bastelli. Arriva invece Raul Casadei per i prossimi due brani proposti oggi nel nostro spazio dei simpatici italiani su Radio Liscio, Vilma e Non c'ho una lira.

Non c'ho una lira era una proposta dell'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ci avviciniamo un po' di più ai giorni nostri con un Pietro Galassi di più recente produzione Eternamente e Pirata dell'amore.

grande successo di Pietro Galassi, Pirata dell'amore. Adesso ci spostiamo al Sparoni Folk Festival 2025, tratto dal live di quella serata. Ci ascoltiamo tre pezzi delle voci del Piemonte: Vino amaro, Piemontesina bella e Nonno Alpino.

0: Grazie.
1: E quelli che avete ascoltato erano tre brani live dallo Sparone Folk Festival 2025, proposteci dalle voci del Piemonte. Adesso arriva Luca Bergamini con i prossimi due brani in programma, Felicità e Se dico no.

Luca Bergamini con Novella Vandi ci hanno proposto Se dico no. Arriva Silvano Silvagni in chiusura di programma con il suo sax, un bel valzer, preludio, e con questo ci salutiamo. Io vi ringrazio, vi do l'appuntamento a domani sempre qui su Radio Liscio con I Simpatici Italiani.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

pronti? Via! Partiti! Ciao a tutte e a tutti! Cari miei radioascoltatori, e non solo, perché abbiamo anche la TV che ci riprende in Radio Liscio Visione. Oggi, giovedì 8 ottobre 2026, è 281esimo, scrivi bene quando scrivi, 281esimo giorno dell'anno, ne mancano 84 alla fine dell'anno, ed è una santa che adoro, perché non conosco nessuna con quel nome qui, Santa Pelagia. Oggi è Santa Pelagia, tutte persone, tutte donne che conosce il Cinghia, lui le pelagie come giandole. Aspetta che ho visto che non mi piaccio, ecco, tira fuori, ecco così, no, perché mi vedo, io ho una mia, un mio riquadro dove ci sono anch'io, oltre che il Cinghia. Ciao Cinghia, tutto bene? Com'è andata? Ti sei divertito ieri sera? Hai guardato un bel film? Hai fatto le tue bricole con tutti i tuoi lavori, con tutti i tuoi giocattoli? Sì, perché lui gioca, ha di tutto, dall'intelligenza artificiale alle luci. A me fa impazzire quando dice allo studio: studio luce! Puff, si accende la luce e decide anche che tipo di luce, se vuole avere l'aureola da santo oppure se vuole avere quella contrastante da Halloween. Fateli voi in casa i giocattoli così, lui ce li ha. Allora, qui mi hai scritto non ti sento, adesso mi senti bene, funziona tutto bene? Allora, oggi è la giornata mondiale della vista. Della vista, quindi addirittura in molte città, qui nel nostro capoluogo di provincia ad Asti, oggi pomeriggio in piazza Alfieri, sarà un caso che anche oggi è l'anniversario della morte di Vittorio Alfieri, quindi in piazza Alfieri faranno delle visite gratuite a tutti quelli che si presenteranno per come va la loro vista. Attenzione, la vista è importante, soprattutto, io lo dico, guardate i bambini piccoli. Molte volte ho sentito delle maestre, delle mamme che dicevano è disattento, non rende a scuola, perché non ci vedeva bene. Messa a posto la vista è diventato un genio o una genia. Quindi fate attenzione anche come vedono i vostri piccoli, sia che siate genitori sia che siate nonni. La vista è importantissima ed oggi è la giornata mondiale, l'International Day, la giornata internazionale dedicata alla vista. Mentre cominciamo il tempo, io sono collegato in questo momento in real time con il radar che mi dice che oggi pomeriggio qui verranno giù cateratte d'acqua, e va bene, le aspettiamo con gioia. Mancavamo di acqua, adesso che arriva non lamentiamoci, lasciamolo venire giù che serve alla terra, alle falde acquifere, ai ghiacciai, a tutto. L'acqua serve a tutto, anche a noi umani. Però le stanze non sono più calde come prima, in questo momento sono 15 gradi fuori, mi dice qui. Io ho una sonda col termometro che va fuori, quindi anche la stanza diventa fredda, e la stanza fredda tra un po', avete visto, non ho più su il cardiganino di cotone, è diventato il cardiganino di lana. La stanza fredda è anche il primo titolo della canzone di oggi di Diego Zamboni e Tonia Todisco. Vai!

Allora, era la stanza fredda, che è il primo brano di oggi di Canzoni Senza Frontiere. Erano Diego Zamboni e Tonia Todisco. Non ho tante chiacchiere da fare oggi, cioè sì, mi sono preso due argomenti che posso tirare in ballo durante la trasmissione, uno interessantissimo e uno addirittura una ricettina per un pane che mi solletica, mi cimbra, come si diceva una volta, mi stimola, mi incuriosisce. Allora, stavo leggendo anche un po' di giornali, niente di che, le notizie sempre quelle sono, e quindi passiamo al primo vintage di oggi. Primo vintage di oggi è un evergreen della musica italiana e del repertorio della Raffaella Carrà, che lo lanciò nel 1978, e il titolo è Tanti auguri, che ha quella frase che è storica, che abbiamo imparato a canticchiare tutti: com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Intanto ecco, sono cominciati in ansia, non vedevo arrivare messaggi. Invece no, sono cominciati i messaggi. Ma chi è che ha mandato il primo? Chi ha vinto oggi? Ha vinto Paolo di Genova, Max di Ozzano secondo, e poi gli altri seguono. No, loro fanno la gara, chi arriva primo e secondo. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, Paolo di Genova. Volevo ascoltare una canzone, Non sei più mia, di Roberto Polisano. E vi voglio bene a tutti voi, gli ascoltatori che mi salutano. Grazie di cuore. Ma figurati Paolo, siamo qui per questo, come dicono quelli che vogliono. Siamo una grande famiglia. Buongiorno Ettore, mi fareste ascoltare Adriano Celentano con L'emozione non ha voce? Allora, mi avevi già chiesto Adriano Celentano con altre canzoni. Ho un Adriano Celentano oggi come terzo vintage, quindi vediamo domani. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ciao te, Ettore, ci faresti sentire per favore Tripoli di Patti Pravo? Grazie Fulvio Renata dalla Valpellice. Ciao da Max di Albenga. Ciao Max. Ciao mitico Ettore, puoi mettere la canzone di Cristicchi, Vorrei cantare come Biagio Antonacci? Grazie e buona giornata. Va bene, stamattina siete così multiformi e ricercati nelle vostre richieste, ma va bene così. Allora, vi stavo dicendo di Tanti auguri della Raffaella Carrà. 1978, venne criticata all'epoca perché dicevano che c'erano troppi riferimenti un po' sessuali, e nel 78 eravamo ancora un po' bigotti. Raffaella Carrà, Tanti auguri.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: La Romagna vestita di rosa, alle 11:18 con l'orchestra di Castellina Pasi e il suo frontman che è Andrea Barbanera.

Va bene, era Castellina Pasi, fatto, intanto Windows ogni tanto ti manda gli aggiornamenti mentre stai facendo la trasmissione, cosa che terrorizza, perché magari mentre sta facendo ti fa un aggiornamento e ti mette in crisi su altre robe. Allora, andiamo avanti con i messaggi. Buongiorno Ettore e Marco, un saluto a tutti e ringraziamo per la canzone di ieri, Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Ciao le due belle donne. Ciao Ettore, buon giovedì da Fabrizio di Prato. Ah, non dimentichiamoci che in questo momento siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in tutto il Piemonte e parte della Val d'Aosta, e con il canale 79, sempre Prima Antenna TV in Liguria, che molti ci guardano in video oltre che in radio. Aspetta, perché qui state arrivando a manetta con i messaggi. E poi c'è il network, di Teleantenna, che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, alla provincia veneta di Belluno. Allora, stavo dicendo, buongiorno Ettore Marco, Flavia e non era. Poi Fabrizio di Prato, quindi Prato tramite Teleantenna. Buongiorno a tutti dalla Valle Elvo. Ciao da Mari, la Valle Elvo è lì vicino a te, Cinghia. Nel biellese, mi pare, quelle parti lì. Sì. Buongiorno Ettore, potresti mandare Lisa dagli occhi blu per il compleanno di mio marito? Grazie Maria Luisa, domani vediamo cosa fare, domani ultimo giorno della settimana. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buona giornata anche a Isabella di Roma da Graziella da Verniasco. La mia nipotina Emily mi ha lasciato detto di salutare anche i cagnolini del Cinghia. La Emily saluta sia Lillo che Chanel. Buongiorno Ettore, Isabella di Roma, un saluto per te, la dolcissima Diana. Tutto, oh, la dolcissima Diana in questo momento sta facendo una roba bella con un'altra consuocera, la Marinella. Sono nell'asilo della nostra nipotina più piccola, Cecilia, e loro due fanno le nonne, quindi hanno un'ora di tempo per fare dei lavoretti ai bimbi. E quali sono i lavoretti che si sono inventate la Diana e la Marinella? Sono là che stanno insegnando ai bambini di 3, 4, 5 anni come mettere le piantine nei vasetti, con la terra buona, dando l'acqua, eccetera eccetera. E ieri pomeriggio aveva preparato tutti i semini, le piantine, un sacco di terra buona, e con l'altra nonna stamattina fanno le nonne a tempo pieno, ma fanno le nonne insegnanti nell'asilo. Bella questa cosa, perché è divertente per loro, è divertente per i bambini ed è anche un utilizzo delle nonne o dei nonni. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, che c'è sempre. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Allora, la trasmissione, oggi mi hanno messo anche sulla Prealpina di Varese, mi è arrivata la notizia. Sì, perché dopodomani a Luino, il 10, sabato, c'è il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80, che presento io con Elisabetta Viviani, e quindi, siccome è una manifestazione che sta prendendo sempre più piede, mi hanno messo sulla Prealpina, perché Luino, provincia di Varese, la Prealpina è giornale di Varese. Allora, I Ribelli, secondo vintage di oggi, è del 1964 e fu una furbata di Celentano, perché tramite I Ribelli, che collaboravano con lui, chiese al mondo chi sarà la ragazza del clan, perché stavano cercando una nuova cantante e doveva essere un mistero da svelare, e il mistero venne lanciato con questa canzone, Chi sarà la ragazza del clan dei Ribelli. Poi lei si rivelò essere la Milena Cantù, che all'epoca era l'amorosa del Celentano. Vai Cinghia.

ragazza del clan del 1964, I Ribelli, era, per chi se lo ricorda, la Milena Cantù, che all'epoca era l'amorosa di Celentano, poi diventò la Claudia More, che è poi è diventata sua moglie e lo è tuttora. Anzi, pare che sia una che dirige la baracca e lei che tira le redini di tutto l'ambaradan. Matteo Benzi, un bacin d'amor, dai. Non c'è, pare che i ragazzi giovani non si bacino più, non si sa perché, non sanno cosa si perdono, perché tutto sta ad arrivare lì. Dopo il bacin d'amore è tutta strada in discesa, però bisogna arrivarci al bacin d'amore. Se non lo date, non scocca la scintilla.

Oh, un bacin d'amore del Matteo Bensi. No, c'è questa notizia che ve la leggo perché ce l'ho qui da un po' di giorni che me la sto tenendo da parte ed è giusto, perché dovremmo mangiare le sardine più spesso. Quali scegliere e le qualità consigliate, la quantità consigliata. Allora, da pesce povero e poco apprezzato a ingrediente sempre più presente in cucina, le sardine negli ultimi tempi ne hanno fatta di strada. Non è vero, hanno rifatto la strada, perché io mi ricordo quando ero piccolo che la mia nonna le sardine, soprattutto quelle in scatola, le faceva spesso, senza avere studiato o sapere tutti i benefici della sardina, perché la sardina è una buona fonte di proteine ad alto valore biologico e soprattutto di acidi grassi omega 3, presenti in particolare nei pesci grassi, appunto come sardine, aringhe, alici, sgombro, salmone. Anche lo sgombro mi piace. Gli omega 3 comprendono acidi grassi essenziali che devono essere introdotti con l'alimentazione e svolgono diverse funzioni nell'organismo. Insomma, la sardina, rivalutiamo la sta sardina, che poi è un pesce che costa poco, si trova in tutti i supermercati in scatola, è buona, io la mangio proprio così, naturale, gli do sul limone e vai che vai. Molti tolgono la lisca, no, la lisca è commestibile anche lei ed è fonte di calcio, sappiatevelo. Allora, aiutano sulla salute cardiovascolare, contribuiscono a mantenere la funzionalità cerebrale e hanno proprietà antinfiammatorie. E poi, essendo un pesce piccolo con una vita corta, non assumono come i pesci grossi invece il mercurio, che purtroppo ormai comincia ad esserci un po' in tutti i mari. Quindi quante sardine mangiare, anche due volte alla settimana. Poi possono essere utilizzati in piccole quantità per insaporire pasta, verdure, insalate e altre preparazioni senza aggiungere sale. Basta la sardina, che è già un pochino salata, lo è lei. Addirittura fanno bene alla pelle. La salute della pelle è tuttora oggetto di ricerca, ma pare che facciano bene anche alla pelle. Insomma, viva le sardine e viva la caffettiera. Alla fine, dopo che avete mangiato le sardine, magari con dei pomodorini, con un'insalatina fresca, e dopo arrivate a fine pasto, un bel caffè con la caffettiera del Paolo Tarantino. Filmato l'ha fatto il Cinghia.

La caffettiera del Paolo Tarantino, il momento degli aforismi di oggi, questo libretto che mi è stato regalato venerdì sera a cena, che contiene, quante pagine sono? Aspetta che vado a vedere, 172 pagine di aforismi. Quello di oggi è scritto da Huawei, l'autore. L'indispensabile funziona spesso, il superfluo spesso ha dei problemi. No, riflettiamoci, perché poi bisogna anche capirli gli aforismi. L'indispensabile funziona spesso, il superfluo spesso ha dei problemi. Traete le conclusioni che volete, voi non li commento, ve li leggo, sono aforismi, quindi sono perle di saggezza, mettiamola così, ma ciascuno se lo commenta a modo suo. Tanti saluti da Ennio di Savona, ciao Ennio, in quel di Savona. Allora, ieri pioveva che Dio la mandava, oggi come va? Aspetta che guardo il mio radar che mi dice che no, in questo momento tutta la Riviera è libera. Il brutto è sulle Alpi in questo momento e comincia ad arrivare a Torino, quindi nel pomeriggio sarà anche qua. Terzo vintage di oggi. Partecipano al Festival di Sanremo del 1970, lo vincono, erano già una bella coppia, Adriano Celentano e la Claudia Amori in

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: È primavera. Senti che begin e la balliamo così, vai!
2: E così vi presentiamo la voce di Tommaso Bertarelli.

0: primavera.
1: Grazie.
0: E questa è una roba recentissima, di sabato sera scorso. Le riprese sono state fatte dal Cinghia, perché era lui attaccato a una delle telecamere, delle videocamere che facevano la ripresa di questa serata di sabato sera scorso, dove c'era Paolo Bertoli. Mentre sabato prossimo, sempre alla Peschiera, dopodomani, ci sarà Maurizio Medeo, sabato 10 di ottobre, ad animare la serata in Peschiera di Valdengo, che come sapete viene ripresa in diretta e da Radio Liscio e da Prima Antenna, è mandata in diretta dalle 21.30, per cui se siete lì a ballare sappiate che rischiate, venite senza dubbio ripresi e vi si vedrà a casa. Guarda lo zio, il nonno, guarda il Giacomo che bavo, come balla bene il Giacomo, perché immagino che ci siano reazioni di questo genere. Siamo al primo vinile di Casa Andenna di oggi, una canzone del 1960 che prese ispirazione da un brano scritto nel 1929 da tale Charlie Patton, che si intitolava A Spoonful Blues, e difatti il brano è Spoonful, interpretato da Howlin' Wolf. Questo Howlin' Wolf ebbe successo all'epoca, anche se morì non tanto giovane, perché era del 1910, morì nel 1976, quindi ne aveva 66 di anni, ma era comunque giovane. E di lui si legge bene tutta la storia in un film che io ho visto, se ben mi ricordo. Sì. Negli anni 30 condusse una vita da agricoltore nell'Arkansas e dopo servì nella seconda guerra mondiale l'esercito statunitense, e dopo che era stato in guerra venne preso dallo sfizio della musica e si lanciò. Allora, attenzione, perché la sua storia viene ripresa nel film Cadillac, che io ho visto.

sul suggerimento del Cinghia. L'ho salvato nelle mie cartelle dei grandi classici perché è un film che fa la storia della Chess Records e della Cadillac Records, che erano le grandi case discografiche che ci furono prima della mitica Motown. Comunque, ascoltiamola. 154esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, fatta nel 2024, questa classifica dalla rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale. Spoonful è la cucchiaiata, ma fatti una cucchiaiata di gelato. Howlin' Wolf, 1960.

Era Spoonful, la cucchiaiata di Howlin' Wolf, 154esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre. 11:54, questa è Canzoni Senza Frontiere. Qualche messaggio che dice: ciao Ettore da Mario di Sanremo, qui giornata bellissima, l'ho visto sul radar, che lì è tutto bello pulito, quindi sarà il sole, sarà la Sanremo dei tempi migliori. Buongiorno a tutti da Giorgio, mi piacerebbe ascoltare un brano dalla Cammarone, ciao a tutti. Aspetta, ce l'ho, alle 12:29, quindi fra mezz'ora, se aspetti, ti mando la Cammarone, ce l'ho già in scaletta. Ciao Radio Liscio, quale orchestra ci sarà sabato sera alla Peschiera? Te l'ho appena detto, Maurizio Medeo. Sabato sera ci sarà Maurizio Medeo. Ciao Ettore, buona giornata a tutti voi da Alessandra di Mondovì. Bravi! Ciao Alessandra. Buongiorno e buona giornata da Tonino da Sgurgola, in provincia di Frosinone. Wow! Siamo in pieno sul canale 97 di Teleantenna. Ciao Ettore, sono Sabina di Cencenighe, di Belluno. Voi avete anche canzoni popolari tipo quelle delle mondine? Buona giornata, ciao, certo che le abbiamo. Noi abbiamo qualsiasi tipo di musica, tutte quelle che vuoi. Tu chiedi e ti sarà dato. Sabina di Cencenighe in provincia di Belluno. Per esempio, adesso io non c'ero. No, no, se c'ero dormivo, per cui non accusatemi, io non c'ero. Come ci dice il Matteo Tarantino, che conclude praticamente la prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Lo dico anche perché quelli di Prima Antenna si staccano alla fine della prima ora.

0: Io non c'ero. Era Matteo Tarantino che ci ha portato l'MLM a meno 2, meno 1. Din don, din don, din don. Suonano le campane a festa nel paese per annunciare che è arrivato il mezzogiorno. E c'era una bella ricetta di una cosa che ho fatto io ieri sera, l'ho trovata su internet, che è il Libum. Mio genero ieri sera, prima di cominciare a mangiare, ne mangiate 4 pagnotte. È una roba facilissima che si fa con 250 grammi di ricotta. Quelle, si trova già la confezione a 250 grammi nei supermercati. Si aggiungono, è facilissimo, 60 grammi di farina, un uovo e mezzo cucchiaino di sale. 250 grammi di ricotta, 60 grammi di farina, un uovo e mezzo cucchiaino di sale. Impastate, vi sporcate un po' le mani, poi in una padella mettete un po' di foglie di salvia, di alloro, di rosmarino, di erbette, e sopra un po' di olio, ovviamente c'è sempre un po' di olio, e infilate in forno. Per quanto tempo? A 200 gradi per 40 minuti. E vengono fuori delle pagnottine di pane che, mamma mia, che buone! Si mangiano così. Vi ho detto, mio genero, 4 ne ha mangiate. Ne ho fatte 8, metà se le sciroppate lui. Una la nipotina, una io e le altre due, le due signore, la mia figlia, moglie del genero, e la mia signora, che però ne ha mangiata metà, perché lei mangia bocconcellini e poi rimolla lì. Allora, a mezzogiorno sapete che è una caratteristica ormai, c'è il momento reclame e il momento news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

rieccoci qua. Mi piace perché durante, chiamiamolo per noi, l'intervallo che è rappresentato dal passaggio delle news e delle reclame, Cinghia e io ci facciamo le nostre robe. Lui è andato, è la famosa presa della Bastiglia, la presa dalla Bastiglia del Cinghia, e io mi verso da bere, rimettiamo a posto, cioè ricarichiamo un attimo, riposizioniamo la postazione, pronti per attaccare la seconda ora, che vi ricordo su Prima Antenna va in onda dalle 17 alle 18 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, mentre va in diretta con Teleantenna. Allora, siamo alla Claudia Scarciafratte, che con tutta la sua sensualità in questo 8 di ottobre 2026, giovedì, 281esimo giorno dell'anno, ne mancano 84 alla fine dell'anno, ed è Santa Pelagia, quindi se conoscete una Pelagia oggi è il caso di fare gli auguri, ed è la giornata mondiale della vista, quindi di tutti quelli, addirittura in molte città fanno delle visite gratuite, qui ad Asti pomeriggio in piazza Alfieri, quindi proprio nella piazza Wawao di Asti, fanno le visite gratuite per chi vuole sapere come va la propria vista. Io per esempio, e dicono che non è un bene, però da 2 anni a questa parte, non so perché, ma dopo 35 anni di occhiali per leggere, ho ricominciato a leggere benissimo senza occhiali, anche il formato 8, cioè quello piccolissimo, non so cosa è successo, ma i miei occhi o c'è un decadimento generale, per cui nel decadimento la vista si è abbassata ed è ritornata a farmi leggere, o non lo so, ma è una fortuna. Gli occhiali li ho sempre sotto mano, anzi li ho qua, eccoli qua. Ho anche gli occhialini da viaggio, che sono questi, ma non ne ho proprio più, perché non ne ho più bisogno. Terre di mare, Claudia Scarciafratte.

Ecco, mi sembrava strano che non la, il regista non la infilasse in acqua vestita, perché è una cosa che il regista che fa tutti questi videoclip piace, vedere le donne che si infilano in acqua vestite, piazza tutte così. Allora, era Terre di Mare della Claudia Scarciafratte. Buongiorno Etero, un abbraccio da San Martino di Castrozza. Che bella San Martino. Buon lavoro nonno Mimmo da Firenze. Sei lì in vacanza? C'è un biliardo lì, perché nonno Mimmo da Firenze è uno dei biliardisti di Firenze. Mi auguro che ci sia un biliardo anche a San Martino. C'è senza dubbio San Martino di Castrozza. Ciao nonno Mimmo. Allora, una canzone che per me rappresenta un aneddoto di gioventù, ma veramente un aneddoto. Ero in montagna, avevo conosciuto una bella ragazza che mi pare fosse Miss Sondrio addirittura, o Miss Valtellina, che aveva accettato di venire a mi aveva invitato a bere un caffè a casa sua. Fermi tutti, non aveva accettato un invito mio, io ero stato invitato da lei. E a un certo punto diciamo che ci siamo lasciati andare ad un po' di coccole, e c'era uno di quei giradischi che mettevano i dischi e li facevano scattare automaticamente. L'ultimo poi che rimaneva veniva ripetuto fino a quando non fermavi il giradischi. Ho ascoltato per un'ora di fila questa, una bambolina che fa no no no, fino a quando non ho potuto spegnere il giradischi. Allora, siamo nel 1966, confermo, anch'io ero nel 1966, inizio 1967, e Michel Polnareff, che poi ho conosciuto quando sono andato a lavorare a Radio Monte Carlo, è un ragazzo del 44, però all'epoca era giovanissimo, arrivò tutto vestito di nero con una camicia stile medievale, di quelle molto larghe, con il rabuffone qui, ed era un giocatore di ping pong spettacoloso. Ci siamo fatti due ore di ping pong, a quel livello lì avremmo fatto un'ora, ecco, di ping pong, a Radio Monte Carlo, nella sala ricreazione di Radio Monte Carlo c'era un ping pong. Ci siamo fatti un'ora di ping pong e parlando gli ho raccontato questo aneddoto, si mise a ridere. Una bambolina che fanno no era la versione italiana della Poupée qui fait non, che poi vuol dire la stessa cosa, la bambola che fa no, che dice di no. Il testo italiano di la Poupée qui fait non era stato scritto dal mio amico Herbert Pagani. Una bambolina che fa no no no, 1966, Michel Polnareff.

Allora, abbiamo una discussione feroce. Ma intanto mi piaceva Michel Polnareff, perché è una bambolina che fa la nonna, e poi quando ha tutte le R molto francesi. Era, aspetta, dove hai messo la scaletta? Qua. Una bambolina che fa no, no, no, Michel Polnareff diceva una discussione feroce con il cinghia, perché ho un microfono di quelli d'oro, se non che di platino, qui nel mio studiolo, nel mio ufficio radiofonico, ma talmente sensibile che non posso battere sul tavolo, che lui si incavola, dice che come batto sul tavolo il microfono con il compressore stacca, non fa sentire più niente. Allora adesso ho messo la spugna qua, la spugna dove io appoggio le dita, perché non è possibile che io debba parlare senza poter battere le mani, picchiare le dita sul tavolo. Devo stare fermo come un baccalà. Come faccio ad animare una trasmissione radio stando fermo come un baccalà? Ha le sue esigenze, perché lui è lì bello in panciolle seduto sulla sua poltrona che si lamenta perché gli fa male il sedere, gli fa male la schiena. Che tempo fa oggi, è una lamentela continua, però io appena faccio così con la mano, hai picchiato le dita sul tavolo, ho picchiato le dita sul tavolo, viene naturale, non parte una canzone, uno picchia le dita sul tavolo, non posso muovermi, sono qui imbalsamato. Madonnina degli Alpini, Marco il Clan. Non è bello lavorare così, è difficile lavorare così, è anche una questione di immedesimizzazione.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Stupendo, doppio spessore di spugna, posso picchiare le dita sul tavolo. La Tony a tuo disco, vieni via con me. La seconda volta che la passiamo oggi, l'abbiamo già passata nella prima ora con la stanza fredda.

Vieni via con me. Bel invito se ti viene fatto da una donna. Tonia Todisco. E siamo al momento dei vinili di casa Andenne. Intanto la soddisfazione che posso picchiare le dita sul tavolo con la spugna, non si sente quasi più niente. Non puoi dire che si sente, l'ho messa doppia. Cosa devo mettere? 10 cm di spessore di gomma piuma? Allora avete messo un microfono esagerato. Allora, questo è un brano 153esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre fatta nel 2024 dalla rivista Rolling Stone. Super eccentrico, ecco, si può tradurre così, super freak di Rick James. Allora, intanto venne pubblicata nel 1981 con l'etichetta della Gordy. La Gordy era la sottoetichetta della Motown, ma sempre Motown era. Ma soprattutto questa canzone è diventata una cover per un sacco di persone, è stata messa in un sacco di film, recentemente addirittura in Suicide Squad con la Margot Robbie, in Little Miss Sunshine, in Grey's Anatomy, i Simpson, A-Team, serie TV. È stata ripresa questa canzone perché il suo ritmo, non potrete negarlo, è molto coinvolgente. Ascoltiamoci la versione originale, quella di Rick James, che poi è quella che è in classifica, del 1981, Super Freak.

era bello sudato, alla fine, con tutte quelle donne attorno, e un brano che pompava. Super Freak era Rick James, 1981, secondo vinile di Casandenna di oggi. E adesso me l'aveva chiesta una quarantina di minuti fa, ed era, eccolo qua, Giorgio, mi piacerebbe ascoltare un brano della Cammarone. Ciao a tutti. Allora, Giorgio, per te e per tutti quelli che amano la Cammarone, 2 ore. Si possono fare un miliardo di cose in 2 ore, ma una in particolare, se fatta con dedizione ed attenzione.

Ma a volte 2 ore effettivamente, se ci si mette tanto impegno e tanto sentimento e soprattutto tanta verità, possono cambiare, non si sa per quanto tempo, le carte in tavola. Lo so per esperienza vissuta. Io una volta chiesi ad una ragazza: dammi ancora queste 2 ore e parliamone. Lei voleva andarsene via e lei mi concesse quelle 2 ore con tutto il pacchetto. E dopo le 2 ore però disse: no, però guarda, finiamola qui. E io fui costretto ad accettare. 4 mesi dopo ci aveva ripensato, si ripresentò dicendo: ma forse ho sbagliato. E a quel punto non ero più disponibile io. Mia cara, bisogna pensarci, bisogna cogliere gli attimi fuggenti. Allora, era 2 ore della Elena Cammarone. Intanto, visto che arrivava un messaggio, perché brilla e meno significa. Allora, basta prese in giro, stupidino. No, questo è il cinghia che mi ha mandato una presa della corrente, di quelle che si mettono a presa in casa, messa per terra e con la scritta per terra in una piazza e con la scritta basta prese in giro. Allora, una canzone che ha una storia particolare, perché del 1969, era Lucio Battisti, e questa canzone doveva essere il lato B del 45 giri di Lucio Battisti, mentre il lato A doveva essere 10 ragazze, in quanto Battisti e Mogol ritenevano più adatta ad essere lanciata come canzone da lato A, quindi dal lato principale di 45 giri. Ma intervenne il mio amico Renzo Arbore, che doveva averli nella trasmissione speciale per voi, e disse, ascoltando quello che doveva essere il lato B, fa: no ragazzi, assolutamente, questa lato A secondo me è più bella da presentare al pubblico. E fu così che Acqua Azzurra, Acqua Chiara diventò il lato A, mentre 10 ragazze diventò il lato B. Acqua Azzurra, Acqua Chiara, con le mani posso finalmente bere.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, i nati morti, mi stavo dimenticando di farli oggi. L'8 di ottobre del 1970 è nato Matt Damon, quindi ne fa 56 oggi. Nel 1965 è nato Carlo Cracco, grande chef. Nel 1957, l'8 di ottobre, è nato un campione del mondo, Antonio Cabrini. Nel 1958 la Dame Européenne, Ursula von der Leyen, oggi festeggia i suoi 68 anni. È del 1949, una delle più alte attrici americane, alte nel vero senso della parola, è 1,86 m. Tanto è vero che ha avuto delle difficoltà a fare dei film perché c'erano gli attori maschi che erano più bassi di lei e dovevano recitare su una cassettina per essere più o meno alla sua altezza. Sigourney Weaver è dell'8 ottobre 1949. Sigourney Weaver ce la ricordiamo in Alien, è stato il film, la saga di Alien che l'ha lanciata, poi Ghostbuster e poi vabbè, Avatar, era la professoressa Augustine. E poi Evan Torchio è nato oggi, il batterista dei Maneskin, è del 2000, quindi giovanissimo, 26 anni. Morti di oggi: Vittorio Alfieri, mi spezzo ma non mi piego. 1803 è morto, l'8 di ottobre, e oggi, che è la giornata mondiale della vista, in piazza Alfieri fanno le visite gratuite per la vista. Nel 2017, già passati 9 anni, l'8 di ottobre moriva Aldo Biscardi. Ed infine nel 1925 moriva Vincenzo Perugia. E noi direte, chi è Vincenzo Perugia? Un fenomeno, un italiano, unico uomo che riuscì a rubare la Gioconda, ma in un modo incredibile, cioè la staccò, se la mise sotto il braccio al Louvre, uscì con la Gioconda sotto il braccio, e perché lui riteneva che ce l'avessero rubata, che fosse stata colpa di Napoleone che l'aveva rubata agli italiani, e lui disse: io la riporto in Italia. In effetti la riportò a Firenze, dove cercò di venderla, e quello che doveva comprarla si rese conto che era la Gioconda originale e la restituì ai francesi, perché la Gioconda non ci venne rubata. Leonardo da Vinci la vendette nel 1516, fu lui che la vendette ai francesi, beccò il grano e la Gioconda rimase in Francia. Comunque Vincenzo Perugia morì l'8 di ottobre del 1925, personaggio incredibile, no? Perché immaginatevi, non c'erano i sistemi di sorveglianza che ci sono oggi, ma uno dove là stacca il quadro, stacca la cornice, fa sul quadro, se lo mette sotto il braccio, esce e nessuno gli dice niente, se ne accorge. Fantastico. Va bene, i successi di Casadei. Mirko Casadei è di famiglia.

I successi di Casadei con Mirko Casadei. E prima dell'ultimo vintage di oggi siamo al cinecalendario. Qual è il film abbinato alla data

di oggi, 8 di ottobre, beh, qui siamo nell'Olimpo, Lawrence d'Arabia. Film come Lawrence d'Arabia rappresentano l'essenza del fare cinema. Diretto da David Lean, è uscito nel 1962 ed è considerato uno dei massimi capolavori della storia del cinema. Il valore di Lawrence d'Arabia non risiede solo nella sua imponente estetica, con le spettacolari riprese nel deserto e l'uso innovativo del formato 70 mm che permetteva di catturare immagini immense, ma anche nella complessità morale che propone il personaggio di Lawrence d'Arabia, interpretato da Peter O'Toole. Durante una scena viene mostrata la prima pagina del Chicago Daily Courier, datata 8 ottobre 1918, in cui Lawrence appare in qualità di condottiero dell'esercito arabo. Perché la storia di Lawrence d'Arabia, personaggio che è realmente esistito, si rifà alla rivolta araba contro l'impero ottomano durante la prima guerra mondiale. Allora, il film, abbinato alla data di oggi, 8 di ottobre, Lawrence d'Arabia, uno dei più bei film che siano mai stati fatti. E noi siamo ad una delle canzoni più belle della Caterina Caselli, uno dei suoi più grandi successi. La Caselli è una coscritta del 1946. Nel 1968 cantava questa, che poi oggi è diventata il sesto vintage di Canzoni Senza Frontiere. Insieme a te non ci sto più.

0: Insieme a te non ci sto più, vediamo se ce la facciamo a fare anche l'accadde oggi. Nel 1871, grande incendio di Chicago, un grosso incendio a Chicago brucia 4.900 km quadrati in un giorno, distruggendo circa 17.450 edifici, uccidendone 250 e lasciandone oltre 90.000 senza tetto. Poi nel 1918, nella foresta delle Argonne in Francia, il caporale statunitense Alvin York uccide 25 soldati tedeschi e ne cattura 132 praticamente da solo. Ci ha fatto anche un film con Gary Cooper, non ce la faccio, devo chiudere qua. Ciao Cinghia, grazie, appuntamento a domani, ultimo giorno della settimana, da Ettore Andenna, baci, abbracci, languide carezze e la sigla.
1: Sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.